Leisure Night. Leisure Night. Leisure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: il suono di Alver.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché
3: la liquida y anda mami y tú estás bailando en la mitad, en la mitad.
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan.
4: Squatch.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.

Summer. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

now we're freak. Oh, what a joy. Just come on down to 54. Find a spot.

0: c'è altra scelta. Peter
1: Pan. Spot. Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
2: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team! Puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Forever Fun, Forever Summer.
6: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: Pleasure Night.
1: Pleasure Night.
0: Pleasure Night.
1: La notte
0: mixata dai DJ di Peter Pan.
1: Peter Pan.
0: Ora su Pleasure Night il suono di Bruce Blaine.

0: era il suono di Bruce Blame.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan.
5: Spot.
6: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto, con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social, Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido, media partner Radio Peter Pan.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività?

0: 800 651 651. Radio Peter Pan, we play, you enjoy.
1: Forever Fun, Forever Summer. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Bruce Blaine.

0: 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
1: Forever Fun, Forever Summer.
2: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Ricky Ghidoni.

0: grazie, grazie.
1: Quando in Parlamento è arrivata la proposta di chiudere le discoteche alle 3, ho detto devo fare una controproposta. Le discoteche devono chiudere alle 7 del mattino. Ma mi sono sbagliato. In realtà devono chiudere alle 8 del mattino. Le discoteche devono chiudere quando è andato via l'ultimo. Quando uno ha detto sono stanco, chiudano. Nessuno deve dire porta chiusa. La notte deve essere aperta fino a tutto il giorno. Una notte senza fine. Una notte senza fine. Vedere davanti a una discoteca il ministro che dice alle 3 è chiuso. Vaffanculo!

ognuno deve essere libero di vivere come vuole, allora che vuole, amando quando vuole. Questa è la bellezza di fare quello che uno vuole, nient'altro. Dice, ma facciamo smettere di bere alle 2. No, smettere di bere alle 7:15. Ma mi sono sbagliato, meglio alle 8:15. Questa è stata la mia proposta, mi pare che fosse democraticamente l'unica possibile.

0: sono più. Differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
1: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni. Per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
4: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

0: Flow Latino del Miami.
1: El Flow Latino del Miami.
0: Su Peter Pan, baby.
2: El Miami. Flow Latino.
3: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello Sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte, ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto. E poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello Sfogatoio. E lololollo a tutti quanti.
4: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate. Sfogatoio in diretta.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Cif! Un solo spray!
5: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsocif.it.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Forever Fun, Forever Summer.

0: partite per il ritorno a scuola.
1: Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
5: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Questa sera, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210. Questa sera, a Colle Umberto, Treviso.
8: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Bom dighe dighe dighe bom dighe bom. Questa sera, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210, questa sera, a Colle Umberto, Treviso.
2: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
3: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
7: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rette annuali agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF! Un solo spray!
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: buongiorno. Adesso partiamo con calma, perché il buongiorno, se si vede dal mattino, è mattinata, eh.
1: Buongiorno amici.
0: Ai ai ai, ma chi sei tu? Ogni volta me ne cambiano una, me ne cambiano.
1: No, Fede, c'ero anche sabato scorso, non so se ti ricordi.
0: Chi sei,
1: però...
0: scusa?
1: Alicetta, ieri, Alicetta. Mi hai chiamata Alicetta.
0: Vabbè, dai, facciamo finta di sì.

0: fine settimana con Radio Peter Pan.
1: Con la Dallan.
2: No! Oh,
1: buongiorno, 7 da 5 minuti, sabato 29 di agosto 2026. Già sto senza voce. Buongiorno Alice.
2: Buongiorno amici, buongiorno Fede.
1: Parla un attimo, temporeggia. Scusa.
2: Ciao Fede. Allora, dovete sapere che Federico sabato scorso ha portato la colazione. Era una buonissima colazione.
1: Ah,
2: per stamattina ho detto: ci penso io, Fede, non ti preoccupare. Li ho portati i pangoccioli, ma
1: come
2: sono duri.
1: Ma...
2: tipo sassi, quindi.
1: Prendili, vediamo se si sente.
2: Non lo so.
1: Vai. Che merda. Ma chi li ha fatti, scusa?
2: No, li ha fatti mia sorella.
1: Che buoni! Brava sorella.
2: Li fa molto bene, solo che se li lasci lì qualche giorno, no, poi diventano sassi.
1: Ah, glieli hai fatti fare una settimana fa?
2: No, due giorni fa, però
1: ho
2: sai,
1: capito, ma hanno portato gli avanzi, quelli che c'erano in onda ieri sera. Allora, il sabato funziona sempre così. Da sempre e per sempre. Il numero intanto è sempre lo stesso:
2: 393-7366-240.
1: Al grido di
2: dai che è sabato!
1: Che fate stamattina svegli? Per quale motivo noi stiamo lavorando e voi state a casa a dormire? Li mortacci.
2: Fede, dai.
1: Sono nervoso perché ho dovuto combattere con la sveglia stamattina. Non capisco perché.
2: C'ho
1: 26 sveglie, la prima suona e tutte le altre no. Allora mi sono messo con ChatGPT a cambiare tutte le impostazioni dell'iPhone. Ho capito che devo comprare l'iPhone nuovo.
2: Ah no, ma non avevamo dubbi. Cioè è il consiglio che ti danno quando qualcosa non va, no?
1: Ah, quindi mi hanno fregato.
2: Sì.
1: Allora facciamo una cosa. Vi mando il mio PayPal, così facciamo una bella colletta per comprare l'iPhone nuovo al grido di
2: dai che è sabato!
0: Attenzione!

0: Buongiorno, dai che per me stamattina era solamente le 4 quando ha suonato la sveglia. E ieri sera a mezzanotte che ero sotto sagra. Direi ottima giornata, sagra. No?
1: Direi molto molto. Beato te che almeno la sagra l'hai fatta. Mannaggia, mannaggia.
2: Come quando ti dicono beato te che finisci di lavorare presto. Sì, ma mi sono svegliata alle 4, torno a casa, me ne vado a dormire alla fine,
1: c'hai
2: poi.
1: C'hai ragione pure te, però a proposito di sagre, lui l'ha fatta, invece lui
2: anche fede se... un po' meno.
1: Mannaggia però.
2: Però stasera ne abbiamo un'altra e quindi speriamo.
1: Speriamo bene, guarda, dai.
3: Dai che sabato si lavora. E anche ieri sera l'onda lunga del Fede ha colpito Sagra Paesana, pioggia nuovamente il venerdì sera. Ciao Federica, non fare il permaloso. Ciao ciao.
1: No, no, non faccio il permaloso. Però ieri io dovevo andare a Mantova. Anche lì pioggia, invece bella serata alla sagra della seppia del calamaro, dove c'erano la seppia e il calamaro, Edo e Marco Baxo. L'ha detto Alice, direttore.
2: No, l'ha detto Fede.
1: Assumiti le tue responsabilità.
2: Va bene.
1: Direttore, sei una seppia. No, Alice, non mi sembra.
2: No, Federico.
1: Però bella serata nonostante la pioggia, poi sono riusciti a portare a casa la pagnotta, bravi bravi bravi ragazzi.
2: E Fede invece l'affitto lo paga il mese prossimo. Andiamo avanti.
1: Non so se ho fatto tenerezza ai miei. Stamattina mi sono svegliato con un bonifico di 100 euro, li ringrazio, però forse alla terza sagra evento annullato hanno capito che probabilmente se non mi mandano i soldi torno a Roma, quindi pur di non farmi tornare, capito?
2: Ti lasciano qua anche questa mattina dalle 4 con voi, raccolta rifiuti per un mondo pulito. Oh, meno
1: bravo,
2: male. Bravo, un applauso
1: lo fa solo per i soldi, non è che lo fa per la gloria.
2: Questo lo dici tu, perché
1: dici,
2: tu sei
1: dici,
2: così.
1: Dici.
2: Uè, la bella Alice, ciao Fede, dai che è sabato.
1: Allora, dobbiamo rivedere l'Uella. Non è Uella, è Uella.
2: Ah, vabbè, ma
1: prova,
2: tu lo fai
1: prova.
2: Uella.

0: finiamo con sto casino,
1: Questo è un disco che quando viene a trovarti Tonino la sera dici buonasera Tony.
2: Ma no, Tony. Stavo per chiedere ma chi è Tonino? Vabbè, era meglio non chiederlo.
1: Uella. No, devi essere più, ti devi abbassare e ti devi avvicinare al microfono.
3: Uella.
1: Un date un voto al Uella.
2: 5 e mezzo.
1: Che fai? Ti autovoti, scusa, ma non puoi darti il voto da solo.
2: Qualcuno
1: scusa.
2: Mi darebbe 5 e mezzo.
1: Ah, ecco.
2: Buongiorno, buongiorno, svegli dalle 4 in viaggio per Molbeno. Uella.
1: Sempre peggio. Sta per svenire se continua a fare uno sforzo. Allora, amici, dovete sapere che Alice ha detto 5 e mezzo per un motivo. Perché questa è la sua terza, diretta ufficiale, la seconda nell'Happy Ending Parte 1, che è ufficialmente il tuo programma.
2: Sì, possiamo dirlo?
1: Beh, è firmato?
2: Possiamo dirlo, non ancora.
1: E allora non è il tuo programma. Però, cosa bella, c'è un ascoltatore molto affezionato, sì. Matteo, che salutiamo, che alla fine della prima puntata le ha dato il voto. Voto?
2: Allora, 5 e mezzo.
1: Ah, mi piace.
2: Non gli è piaciuta tanto.
1: Non si è piaciuta? Però ha lodato lo spirito.
2: Sì, sì, sì, ma io accetto e prenderò nota, insomma.
1: Anch'io ho visto il direttore che prendeva nota, però.
2: Terrorismo psicologico.
1: Scusate, sto facendo il bulletto. Allora, 393-7366-240, il grido di
2: dai che è sabato!
1: Raccontateci il motivo per cui vi siete alzati, per cui state andando in giro, in vacanza, al lavoro, quello che vi pare. E lui dice:
2: il Uela di Alice fare un rutto.
1: Ma c'ha ragione, la cosa peggiore è che ogni volta lo peggiori. Allora ti do un'altra possibilità. 3, 2, 1.
3: Uella.
1: Già meglio, dai.
4: Peter Pan. Forever Young.

0: vedo! Uella! Dovete sapere che nel fuori onda abbiamo fatto un po' di prove del uella.
1: Fede è stato un pessimo insegnante.
0: Allora, al 393-7366-240 ce lo mandate voi il buongiorno vocale al suono di...
1: Dai che è sabato!
0: Ma no, dobbiamo fare quell'altra cosa!
1: Ah,
2: uella!
0: Sì, ma fallo bene però!
2: Uella!
3: Radio Peter Pan! Radio Peter Pan! Oh! Forever Fun! Forever Young! Happy Ending! Peter Pan!
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta!
5: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it. All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello Sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte, ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto. E poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello Sfogatoio. E lololollo a tutti quanti.
9: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate, lo Sfogatoio in diretta.
10: Un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
11: Ci sono domande che la storia non ha mai risolto. E segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Fenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Fenix, ogni mese in edicola.
12: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
13: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
14: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
16: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
17: Caldera.
2: Ventana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Uela.
1: Dai che è sabato!
2: Cambiato voce.
1: Dai Fede! Ciao Alice, non mollare! Ciao. Non sei sola, siamo con te!
3: Meno
1: un abbraccio
3: male
1: da Giovannino!
4: Fa ridere il fatto che ti dicono non sei sola, come se io ti stessi trattando male.
3: Infatti sì, non lo volevo dire, ma l'hanno detto cosa? Loro.
4: Ma di cosa, scusa,
3: Beh, insomma.
4: Allora, comunque, vorrei mangiare. Guarda, faccio una cosa, faccio una prova in diretta. Io ringrazio Alice che mi ha portato un... Che cos'è? Un
3: pangocciolo.
4: Pangocciolo. Molto buono, però un po' duretto.
3: È un pochino.
4: Cioè, c'è una regola tra noi speaker, non si mangia né in diretta, ovviamente, né qualche secondo prima, perché rischi il soffocamento e di non essere più in grado di parlare.
3: Io adesso... E tu lo fai direttamente,
4: sì,
3: in diretta.
4: Do un morso.
3: Vai. Mamma mia.
4: Vai, parla.
3: No, Fede, questa bocca piena, guarda, già sei bello senza bocca piena, poi con la bocca piena, guarda. Sticker inquietante.
4: Vai, devi parlare però,
0: Uella, buongiorno, direzione pasticceria per una mega colazione.
3: Oh, bocca a noi. Bellissimo
0: inizio di sabato.
4: Meglio.
3: Ce la potresti portare perché Fede qua.
5: Uella! Buongiorno raga! E dai che se sabo e si lavora come sempre! Sempre i soliti!
3: Se? Non
4: io
3: ho
4: ancora,
3: capito.
4: Non lo so, sono romano, tu sei bolognese. Comunque Alice mi hai ucciso. Non so voi. Non mangiate mai roba offerta da Alice.
3: No, la proprio potete mangiare, però Fede in diretta anche tu, è ovvio che poi ti allappi tutto. Fabietto.
4: No, non si ascoltano gli audio. Allora, dovete sapere una cosa. Vi diamo un attimo la formazione tecnica. Alice è sul WhatsApp. Io invece sono in regia. Vedo che Alice c'ha un po' di problemi con WhatsApp.
3: No, ci sono.
4: Ci sei?
3: Sì.
4: Vai.
5: Dai Alice! Uella.

0: sconosciuti.
1: E Alice sarebbe una sconosciuta?
0: Ho visti due volte, vabbè, vabbè, che ti piaccio con la bocca
1: sushi,
0: piena.
1: Ci abbiamo chiacchierato, abbiamo
0: detto.
1: C'ero, tu c'eri.
0: No, no.
1: Ma come stai, Fede, la bocca? Come siamo messi?
0: Ho vissuto dei tempi migliori, però vabbè, dai.
2: E il sabato mattina, Alice!
1: Buongiorno!
2: Rende tutto più felice!
1: Oh.
2: Grandi rega!
1: Che meraviglia!
2: Un saluto a tutti da San Lazzaro di Savena!
1: No.
2: Andiamo a lavorare, a mettere a posto le macchine, a montare delle gomme!
1: E dalle
2: Ciao
1: mie
2: a
1: parti,
2: tutti!
0: E dalle tue parti, perché tu sei di?
1: Bologna! Di Bologna!
0: San Giovanni per Siceto!
1: Sì,
0: incontrai un bel criceto, c'era sta canzone, c'era, prego signorina!
3: Sono romano, tu sei bologna!
4: Buongiorno ragazzi, uè, Fede, già sei bello con la bocca piena e qua abbiamo detto tutto, le Alici, come ti sfottano. Ciao!
0: Io sono bello con la bocca piena, Alice.
1: No, era uno scherzo.
0: Sei sicura?
1: Mi fai paura, basta.
0: Il messaggio di Jessica che dice...
1: Uela. Io e Jürgen stiamo andando a Porcini.
0: A Porcini.
1: Speriamo di trovarne tanti.
0: Ciao Jessica che va a caccia di porcini stamattina. Ciao Jessica, lo sto cercando.
1: Fede, basta,
0: se vuoi un porcino, Fede trattino basso dice cose.
1: Ho un porcello, è un porcino.
0: No.
1: Un porcello.
0: Quella.
5: Buon sabato a tutti, siamo qua io e Jessy, stiamo togliendo le patate.
1: Vabbè, però così lo fate apposta allora.
0: La situazione qua peggiora, grande Jessy che va a caccia di patate. Brava Jessica, dai forza al grido di...
6: Dai che è sabato!

0: Sexy Beach qui su Radio Peter Pan, Happy Ending parte 1 in questo sabato mattina. Per chi magari avesse acceso la radio soltanto adesso, ci abbiamo avuto un cambio di palinsesto dalla settimana scorsa, però magari qualcuno era in ferie e se l'è perso.
1: Allora di nuovo, ciao amici, buongiorno, io sono Alice, vi farò compagnia con Fede ogni sabato dalle 7 alle 10 in Happy
0: Perfetto.
1: Ending parte
0: 1. Però siccome la stiamo cercando un po' di integrare, no, anche negli schemi, un po' per capire come funziona, per fare amici eccetera eccetera, stasera abbiamo deciso di mandarla, non so se è un bene o un male, in avanscoperta ad un evento molto figo della radio insieme a Rocky.
1: Allora, la prima parte mi piaceva, un evento della radio molto bello, ho detto oh meraviglia, poi ho detto Rocky, ho detto vabbè, se non c'è nient'altro, non
0: so, c'era solo quello, perché stasera la mandiamo a fare un giro al Peter Pan 9210 alla Sagra Secolare di San Sebastiano Colle Umberto Treviso dalle 22 con Marco Baxo, Lady Ellen, purtroppo Rocky e tutta l'animazione in stile 90-2000. E quando vai con Rocky devi sapere una cosa, e sono due le alternative la notte, perché tornerete tardissimo, tipo intorno alle 2, alle 3, o non torni,
1: ok,
0: quindi cioè, non so se è un bene, oppure ti dice fermiamoci a mangiare un KFC.
1: Ma proprio il KFC,
0: un
1: posto a casa,
0: c'ha il vizio,
1: dai, Fede,
0: diciamolo.
1: Infatti dal 5 al 6 settembre nella fiera dedicata al fumetto, al gaming e al cosplay e alla cultura pop sarà riproposta la KFC Tattoo Experience. Fede,
0: sì.
1: Andrai?
0: No, purtroppo no, però mi piacerebbe. Quanto pare se tu vai in questa fiera e ti fai tatuare KFC sul braccio, dove vuoi, anche sul culetto, e praticamente riceverai cibo gratis da loro a vita sotto forma di coupon utilizzabile ogni 10 giorni.
1: Non tutti i giorni, perché altrimenti diventeremo tutti dei palloncini
0: dei palloncioni. Allora, quindi vogliamo solo aprire un po' il sondaggio per capire innanzitutto se voi fareste mai una cosa del genere. Però facciamo una cosa, abbiamo rubato il Wella Edo, gli rubiamo anche la categoria A e la categoria B, quindi Turli, categoria A. Sì, ciao. Ciao da Massimo.
1: Turli, categoria A, te lo faresti il tatuaggio?
0: Sì,
1: categoria B,
0: facciamolo,
1: non te lo faresti.
0: Brava, però facciamolo bene. Quindi Turli, categoria A.
1: Tatuaggio sì.
0: Categoria B.
1: Tatuaggio no.
0: Ha capito un cazzo. 393736.

0: parlé perquè se veu que tu estiguis a casa en un bon pallans, en pallans, perquè tu estiguis a un bon pallans, perquè tu estiguis a un bon pallans, perquè tu estiguis a un bon pallans, perquè tu estiguis a un bon pallans, perquè tu estiguis a un bon pallans, perquè
1: Rocky, stai calmo, parla con calma, perché sei agitato stamattina? Stavamo parlando di lui, è partito pazzo.
2: Ed è anche arrivato in studio, che fortuna, ce l'abbiamo proprio di fronte. Non
1: che culo,
2: l'ora.
1: Guarda, ma perché stiamo parlando di Rocky? Perché semplicemente stasera mandiamo Alice a fare compagnia a Rocky a uno dei nostri eventi per vedere un po' come la situa. E poi Rocky c'ha il vizio che quando torna, anche se c'ha la sveglia molto presto, deve passare per forza a mangiarsi qualche schifezza.
2: E vi abbiamo chiesto al 393-7366-240, voi vi tatuereste la scritta KFC per averlo gratis a vita?
1: Non male.
2: Allora, io abbiamo dato l'opzione A, l'opzione B e io l'opzione C, cioè fede. Io mi tatuerei fede in testa, però non so se in verticale o in orizzontale, cosa dici?
1: Se vuoi mi metto col pennarello la scritta fede sulla mano e ti do una manata, guarda che ti faccio fede per tutta la vita.
2: Va bene, va bene, va bene, lo accetto.
1: E invece voi, se volete condividere la vostra experience oppure il vostro sondaggio al numero
2: 393-7366-240,
1: pure il numero si è imparata proprio brava.
3: Radio Peter Pan Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. The shape of things to
7: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
8: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
9: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Non si batte, è troppo forte.
3: Peter Pan Clock.
2: Le 8 da 2 minuti.
3: Clock. Breaking news.
11: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Economia, il miglior accordo della storia, così Donald Trump in merito all'intesa sul petrolio con il Venezuela e che garantisce a Washington il controllo di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere nel paese senza alcun costo per i contribuenti americani. Dal nostro paese, con l'Italia divisa in due tra sole al centro-sud e pioggia al nord, sono 4 i feriti in seguito all'ondata di maltempo a Cremona, oltre 300 gli interventi dei vigili del fuoco complessivamente in

0: Ultimo commosso saluto al grande Franco Baresi prima del calcio di inizio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan, Happy Ending.

0: finalmente
1: ciao
0: Alice, buongiorno, finalmente hai imparato il nome del programma e sono contento.
1: No, l'ho sempre saputo, dai Fede, saputo? Non è vero, non è che l'ho imparato adesso.
0: Saputo? Va sì, bene, facciamo sì, finta sì. di sì. Allora, nella seconda ora vogliamo aprire un po' il confronto generazionale. Per chi non lo sapesse, Alice, ciao?
1: 19 anni e Fede... E Fede ne ha 50.
0: Mamma, mi bullizzano. Che brutto momento.
1: Quindi quanto manca la pensione?
0: Vai a fare in gu. Allora, no, questo l'hai detto tu, io vaffangù, un goulash per pranzo, bel goulash. Allora, no, perché giustamente ci abbiamo due generazioni diverse.
1: Sì,
0: so
1: è vero.
0: So che io sembro molto giovane.
1: Ma tu fai parte della generazione T-Rex?
0: Cioè, che vuol dire? Quelli che non quella, offrono, quelli non che hanno le braccine corte.
1: Non sei un millennial, sei un T-Rex, quelli che vengono ancora prima.
0: No, non credo, perché sono del 95, che generazione sono? Non l'ho mai capito.
1: Sei a cavallo.
0: Sono un cavallo.
1: Sei a cavallo tra la generazione dei millennial e la generazione Z, no?
0: Ok, lo so, dimmelo tu, io non ci capisco nulla.
1: Adesso lo scopriamo insieme.
0: Tu che generazione sei?
1: Generazione Z. Gen Z.
0: Ma Gen Z, ma vai, Gen Z. Allora ragazzi, potete fare un bel gioco. Tra poco vi diamo un po' di termini della Gen Z che in realtà si utilizzano già da diversi anni, quindi niente di nuovo. Però la cosa bella è che la nostra Alice ha detto che ce li spiega.
1: Sì, per noi boomer. Fede invece li commenta cercando di indovinare che cosa vogliono dire.
0: Quindi il gioco è semplice, lei me li dice, io non li leggo, giuro, guarderò tutto il tempo dall'altra parte.
1: Li ha già letti?
0: No, non l'ho letti, dai.
1: Sì.
0: No, non l'ho letto, solo uno l'ho letto, che è Slay, però non ci ho capito. Non ci ho capito un cazzo.
2: Attenzione, no.

0: volume della radio, perché questo è un disco che ti fa volare e soprattutto ti fa tornare quei periodi là, quelli belli.
1: E soprattutto apre la nostra seconda ora di Happy Ending, diciamolo.
0: Oh, bravo.

0: Gen Z.
1: Abbiamo detto che Fede purtroppo non è una, non fa parte della generazione T-Rex, perché effettivamente non esiste, ma un po' me lo ricorda, eh. Non so se perché c'è il braccino
0: qua.
1: O per l'età. O per
0: chiamerò
1: l'età.
0: Il direttore, prenderò provvedimenti.
1: Partiamo dal primo termine della generazione Z, che come diceva Fede è slay, e quindi in inglese to slay significa letteralmente uccidere, però è più un uccidere da tanta, cioè ho talmente tanta aura che Fede la mia aura ti uccide, capito?
0: Allora, aura, spiega che cos'è, perché da noi non esiste la parola aura.
1: Come non esiste?
0: No, noi siamo, cioè abbiamo un'altra classe, non diciamo sta roba che dite voi giovani, aura.
1: Beh, l'aura è, diciamo, la potenza che emana il tuo essere quando entri in una stanza.
0: Aura,
1: ecco, l'abbiamo detto.
0: Per
1: aura.
0: Noi uccidere era tipo quando facevi una battuta super figa, mamma mia, mai ucciso, mai steso, non so se è quello. Slay.
1: No. Okay. È più un dominare la scena con il proprio look, cioè tu entri, sei stupendo, sei fantastico, Fede come sempre, e allora slay. Dici slay.
0: Hai capito? Vai, andiamo avanti, vediamo se la prossima la indovino.
1: Il prossimo abbiamo T, che nasce dalla comunità delle drag queen, e poi negli anni 80, che inizialmente era T solamente, cioè la T, la lettera. E poi è diventato T, cioè tipo te, e indicava praticamente la verità oppure un pettegolezzo nascosto, cioè quando usciva un pettegolezzo tipo, che ne so, Fede e Rocky vanno a cena insieme, si dicono i segreti, si danno i bacini, allora quello è un pettegolezzo.
0: Tipo,
1: e quindi
0: ti racconto un pettegolezzo.
1: No, è tipo il tè che accompagna il pettegolezzo, capito?
0: Hai capito, dimmi solo il prossimo nome senza dare la spiegazione.
1: Sus.
0: Allora, sus. Se qualcuno di voi sa che vuol dire sus, 393 73 66 240. Io non ci ho capito un cazzo.

0: si usano da tanto tempo, ma magari molti di noi mi ci metto in mezzo, non sanno cosa significano.
1: Abbiamo spiegato Slay, abbiamo spiegato T e siamo arrivati a Sass. L'abbiamo chiesto a voi al 393 7366 240. Qualcuno dice sus, cioè sei un somaro, riferito a Fede.
0: Alla fine sempre a me, sempre
1: bello
0: a me.
1: Ma non è questo,
0: non è quello
1: significato. Poi
2: sus in turco vuol dire stai zitto,
0: ecco. No, vedi.
2: Oppure su.
0: Su.
2: Su.
0: Sos. Su. Dai. No,
2: sus e stai zitto. Sos vuol sos, dire te lo
0: aiuto.
2: Prometto.
0: Sos. SOS.
1: Va bene, allora sos, te lo prometto che la prossima volta la colazione sarà migliore.
0: Migliore, non male.
1: Sus in tedesco è dolce e ci avviciniamo, ma ancora non abbiamo scoperto.
0: È vero, abbiamo scoperto che è una ciambella che in realtà è molto figa da vedere perché c'ha un bell'aspetto.
1: No, vabbè. No. Certo. E abbiamo la risposta corretta che vuol dire suspicious, cioè sospetto, ed effettivamente è proprio così. Quindi cioè? Bravo Fede, non l'hai azzeccata neanche questa volta.
0: Non l'ho azzeccata, cioè nasce come abbreviazione di suspicious o suspect. La parola appartiene allo slang colloquiale inglese e australiano proprio da tantissimo, in realtà esiste, perché esplosa
1: proprio durante il periodo di Among Us, che è un gioco che appunto si fa sul telefono e che è esploso durante la quarantena. Io ci passavo ore intere, ed è un gioco in cui praticamente devi trovare l'impostore. Cioè siamo tutti dei personaggi chiusi in queste stanze, insomma piene di trappole, insomma dove ci si può anche calare, un gioco molto
0: loro fanno i giochi in cui si calano, sta roba si faceva anche negli anni 70.
1: No Fede, no. E insomma bisognava trovare l'impostore tra i vari omini, e quindi quando trovavi una persona che era sospetta dicevi sus e poi dicevi il nome del personaggio.
0: E voi amici, vi

0: hanno segnalato un po' di problemi sulle frequenze intorno Milano, Monza, Brianza. Purtroppo l'alluvione di ieri, il temporale, maltempo, insomma quello che è stato, ha fatto un po' di danni. Stanno cercando di risolvere la situazione. Per chi magari non lo sapesse, c'è la nostra app, potete scaricare sui Play Store, Apple Store, che si chiama Radio Peter Pan, perché magari vi può aiutare a rimanere collegati con noi. Nel frattempo speriamo bene.
1: Proprio bravo.
0: Grazie, sembra che lo faccio per lavoro. Noi invece torniamo tra poco, perché vi vogliamo continuare un pochino a raccontare questi termini della Gen Z, che nascono tanti anni fa, che però magari molti di noi non capiscono. Se in questo caso tra una decina di minuti non ci sentirete, il problema è un altro.
1: Perché?
0: Perché tra poco la nostra Alice passerà in regia.
1: Quindi potrebbe succedere qualcosa.
0: Alluvioni, temporali, fulmini non sono nulla in confronto alla nuova stagista che va in regia. Sei pronta?
1: No.
0: Speriamo bene, guarda.
2: Peter Pan, happy ending. Peter Pan.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti pasti e scopo.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
11: Vuoi provare l'esperienza del DJ? Oggi, dalle 17, partecipa al workshop gratuito della Peter Pan Academy allo Street for Meet 2026 di Sernaglia della Battaglia. Prenotati sul sito peterpan.it. L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Questa sera, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210. Questa sera, a Colle Umberto, Treviso.
12: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
13: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
14: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
14: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
13: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: 1. Di nuovo buongiorno, sono le 8 ormai da 40 minuti in questo bellissimo sabato in cui c'è il sole. Ieri purtroppo c'è stato il maltempo in gran parte d'Italia.
1: L'ennesimo evento è saltato.
0: Io non so cosa mangiare a fine mese. Posso venire a pranzo a casa tua a Bologna oggi?
1: Sì, certo, però io non vado a Bologna, vengo a casa tua a mangiare a Castelfranco e quindi...
0: Già ti sei invitata oggi.
1: Sì.
0: Bene, bene.
1: Stavamo parlando dei termini utilizzati dalla Gen Z che vengono, cioè sono utilizzati da molto tempo e che ancora oggi influenzano la nostra lingua.
0: Esatto, però c'è gente come me che magari non è tanto aggiornata sul mondo dei trend, dei social, di questi termini, tipo no cap. Vuol dire no cap?
1: Allora, partiamo da cap.
0: Okay.
1: Allora, per esempio, diciamo una cosa. Fede è bello con la bocca piena.
0: Sì.
1: Cap vuol dire bugia, cioè esagerazione, follia, capito? E invece adesso io dico Fede non è bello con la bocca piena.
0: No cap.
1: Realtà. E quindi abbiamo dato il significato. Fede, dimmi un cap.
0: Un cap è Rocky è una persona sana di mente.
1: Cap. Rocky è un pazzo fuori di testa che stasera chissà dove mi porterà a mangiare il KFC, chissà se torneremo vivi, eh?
0: No cap. Sì, l'ho imparato anche questo, sono bravo.
1: Stato veramente
0: giovane.
1: Molto bravo. Come direbbe qualcuno, proprio bravo.
0: Radio Peter Pan.

0: Booster Chicks su Radio Peter Pan alle 8:45. Ciao Fede ancora un'altra volta. Oh. Adesso sta a te. Voglio che me li spieghi tu i prossimi termini che la Gen Z usa tuttora, ma che in realtà sono nati molto tempo fa.
1: Allora, devi sapere che io, essendo giovane, non ti posso insegnare. Ecco, andiamo a discutere. La parola simp.
0: Vai, sentiamo.
1: Allora, molto prima dei meme, la parola esisteva nello slang americano da oltre un secolo come contrazione di simpleton, ovvero sempliciotto.
0: Cioè? Sulla...
1: Si spiego, cioè, tipo sempliciotto, quando sei una persona, capito? Un
0: semplice.
1: Po' semplice, sei sempliciotto. Io dico, sei un bravo ragazzo, sempliciotto, uno umile.
0: Oppure addirittura una persona che ha un'attenzione eccessiva nei tuoi confronti, o addirittura è anche molto servile, quindi ti fa tanti favori, tipo invitarti a pranzo il sabato dopo la diretta, vero Fede?
1: No, non ho capito, stai cercando di ancora di scroccarmi il pranzo, ma non c'hai, non ti sei portata la schiscetta da Bologna?
0: Eh sì, ho capito, ma devo stare 4 giorni, va male.
1: 3 schiscette. Altro termine, woke, dico bene?
0: Woke, giusto.
1: Woke. Deriva dal verbo to wake. Il termine nasce all'interno della comunità afroamericana già negli anni 30. L'esortazione stay woke significava rimanere vigili di fronte alle ingiustizie sociali e razziali prima di essere rilanciata poi su scala globale durante le proteste del movimento Black Lives Matter.
0: E quindi, insomma, abbiamo imparato anche un po' di cultura generale, vedo Fede? E
1: ogni tanto, hai visto, facciamo anche un po' di cultura, così magari i nostri amici si imparano pure qualcosa di buono.
2: Ready?

0: chiusura della nostra seconda ora insieme, ma ce n'è anche una terza. Ah, fortunatamente.
1: Che figuraccia!
0: No, no, ho detto che c'è la terza, Fede, dai.
1: No, no,
0: però.
1: Io mi riferivo a un'altra cosa. Allora, funziona così. Quando fai la radio puoi fare due cose: se fai un errore o fai finta di nulla, che di solito è la soluzione migliore, oppure sputare il tuo collega.
0: È che ma
1: è inutile che continui a fare la finta tonta.
0: Io vado avanti invece.
1: Ma brava, tu sei brava.
0: Finta di niente,
1: continua a far finta che non sia successo niente. Se avete sentito saltare una canzone, ha fatto la stessa cosa che abbiamo fatto tutti noi. Io l'ho fatto qualche settimana fa, le svegli al mattino, Rocky l'altra sera ha premuto il pulsante sbagliato e abbiamo skippato. Allora, vogliamo fare un saluto a Melissa, che sicuramente sarà confusa. Dice, ma quante canzoni passano in 20 secondi sti ragazzi? Ciao, sono Melissa, oggi direzione Jesolo. Allora,
0: ma
1: visto
0: che
1: sei in macchina, Melissa, ti insegniamo le ultime due parole della Gen Z, tipo period.
0: Period indica il punto fermo alla fine di una frase, però è bello dirlo dopo aver detto un fatto eclatante. Tipo, che ne so, oggi Fede pranzo da te con una buona carbonara. Period. E poi anche accompagnato dalle nostre dita, il nostro indice, il nostro pollice, che simulano una pinzetta e quindi si toccano mentre noi facciamo period.
1: Tipo...
0: Si sente? Si può sentire dita,
1: che c'hai dita di ferro. Però volendo lo potresti spiegare anche facendo il simbolo della cozza. Quando prendi la cozza e fai...
0: No.
1: Con quelle dita lì, il simbolo della cozza può essere utile. L'ultima parola è salty.
0: No, è salty.
1: Salty. Allora fai una cosa. Visto che tu salti di canzone in canzone, passa alla prossima canzone. Però mi raccomando, fallo bene. Vediamo.

0: Ciao Peter, noi stiamo andando a Monza in trasferta per tifare la nostra squadra del cuore. Forza Udinese!
1: Un bacio e un saluto da Melissa con mamma Silvia e papà Christopher. Bravi, buona giornata, noi andiamo a berci un caffè.
0: Allora, prima del caffè, risultato esatto di Monza Udinese, ce lo giochiamo.
1: 2-0.
0: Per?
1: Il Monza.
0: Datevi una grattata, Christopher, mamma Silvia, ciao!
2: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan Sport.
3: Cena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Bom deghe deghe deghe bom deghe bom. Questa sera, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210, questa sera, a Colle Umberto, Treviso.
4: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com, a Manzano.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
1: Le 9 da 3 minuti.
11: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
12: Spostati, fai spazio.
13: Da lì all'Iper, arriva qualcosa di maxi.
14: Ma ci starà qui?
13: Ma sì, allarghiamoci un po'.
14: Così va bene?
13: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
14: Come birra per ogni bottiglia, 66 centilitri a 99 centesimi.
13: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
14: Ali, migliora la vita.
15: Breaking News.
16: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Italia divisa in due con

0: riserve petrolifere senza alcun costo per i contribuenti americani. Torniamo in Italia con Siffredo Ranucci via da Report, al suo posto Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Decisione irricevibile secondo gli inviati storici di Report, che si dicono pronti alle dimissioni. Chiudiamo occupandoci di calcio: due vittorie su altrettante partite per il Milan in Serie A, battuto il Venezia 2-0 a San Siro. Prima della partita il commosso omaggio dei tifosi rossoneri alla leggenda Franco Baresi. Oggi Fiorentina Frosinone, Monza Udinese, Sassuolo Torino e Juventus Parma. Queste le breaking news di IGCOM 24.
1: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Forever su Peter Pan in apertura della nostra terza ora di Happy Ending.
1: Finalmente ce ne possiamo andare quasi a casa. La cosa quasi bella, sai che faccio io oggi? Appena arrivo a casa alle 10.05 spengo il telefono, metto modalità aereo, mi chiudo sotto le coperte e non voglio nessuno a pranzo. Quindi organizzati tu, Rocky, tutti scrocconi.
0: Vabbè,
1: che venite a pranzo
0: da
1: me.
0: Allora.
1: Ma Rocky non sa cucinare.
0: Vabbè, cucino io da Rocky, dai.
1: Sai cucinare?
0: Sì, certo.
1: E il piatto forte qual è?
0: Carbonara.
1: La carbonara, la bolognese che fa la carbonara. Amici,

0: problemi. Però facciamo una cosa: stasera, se magari non ci avete degli impegni oppure dovete annullare tutti quelli che ci avete, vi suggeriamo di passare uno dei nostri appuntamenti, tipo il Peter Pan 90-210 alla Sagra Secolare di San Sebastiano con l'Umberto Treviso, dalle 22 Marco Baxo, Lady Ellen, purtroppo lo ripetiamo anche Rocky, e tutta l'animazione stile 90-2000. Ma è una bella occasione perché potrete anche conoscere la nostra nuova Alice.
1: Oh, vi aspetto. E allora poi al Peter Pan DJ set Beach on Fire al Kyoko Sunshine Cavallino, Tre Porti Venezia, dalle 20 invece in console abbiamo Marco Boffo, Alice Fassina, aspettando il grande show pirotecnico su tutta la costa della spiaggia.
0: Speriamo non prenda fuoco la nostra bellissima Alice Fassina, che ancora ci serve stasera, grattata dei maroni, perché gli ultimi miei 3-4 eventi sono stati annullati per maltempo. Vi aspetto insieme a dei DJ Maxwell, Peter Pan Impatto alla festa di fine estate a Gaio di Spilimbergo Pordenone dalle 22 per fare un po' di festa assieme.
1: E poi Peter Pan DJ Academy alla Street for Meet, piazzale San Valentino a Sernaglia della Battaglia a Treviso, dalle 17 ci sarà un workshop gratuito, concorso DJ su prenotazione ovviamente.
0: Perfetto,
1: però.
0: Dalle 17 workshop gratuito, concorso DJ, tutto bello. Come fate? Vai sul sito peterpan.it alla sezione eventi.
2: Attenzione,

0: momento qui su Radio Peter Pan, insieme ad Alice e Fede. Lo sappiamo che nell'ultima mezz'ora di Happy Ending ci sono le notizie, no? Però prima è uscita da pochissimo una notizia che ci dice, ci racconta di questo gruppo hacker che ha attaccato 3 aeroporti e ha chiesto il riscatto.
1: Sono bravi sti hacker, soprattutto perché sono un sacco golosi. Lo hacker che chiede il riscatto, voglio dire, molto buoni, allappano meno dei biscotti che porta Alice, però lo hacker molto buono.
0: Non ce la faccio più con queste battute.
1: Alice, tu fai solo un sabato a settimana, pensa alla fassina che deve sopportarmi tutti
0: i giorni. Ma infatti, mamma
1: quindi
0: mia, povera.
1: Stai calma, a quanto pare sono stati rubati 8,7 milioni, cioè i dati a 8,7 milioni di clienti, perché questi hanno deciso di fare sta mossa qui, hanno sottratto dati personali, hanno chiesto un riscatto di cui ancora non si conosce l'entità, però sembra che si stiano rifiutando di pagare.
0: Ma poi sai che tantissimi hacker che riescono ad hackerare siti comunque molto sicuri poi alla fine vengono assunti dalla stessa azienda,
1: certo,
0: che hanno hackerato, quindi alla fine diciamo furbetti eppure ricchi, perché chissà quanti soldi gli danno poi a un certo punto.
1: Non so se ti ho mai raccontato la storia di come sono arrivato a Radio Peter Pan. Io da Roma avevo hackerato il profilo Instagram del direttore Marco Baxo e lui ha capito che l'unico modo buono per tenermi bene era assumermi, infatti lo speaker non lo so fare, però sono bravo ad hackerare cose, ad aprire serrature, quello è un altro tipo di hackeraggio.
0: No, Fede, allora, che tipo di hackeraggio è, scusa?
1: Non mi hai raccontato che di quando
0: serrature?
1: Facevo le rapine, le cose.
0: No, questa ce la racconti dopo, facciamo
1: così.
0: Se
1: ti dovessi invitare per sbaglio a pranzo, facciamo finta che magari te la racconto, però
0: va bene,
1: non dire niente a nessuno.
0: No.

0: l'esempio di un hacker che ha hackerato il sito dell'aeroporto e adesso sta chiedendo il riscatto. Attenzione, attenzione.
1: Allora, non si sa ancora l'entità del riscatto, però secondo me, se sei così bravo da hackerare 3 aeroporti, che sono quello di Londra, di Manchester e un altro che non ricordo, devi chiedere tanti soldi.
0: Sì, ma 1 milione è sufficiente?
1: Secondo me no, 1 milione. Cioè, se ti fai una mossa del genere, penso che i dati di 8 milioni di persone valgano un sacco di soldi.
0: Ma Fede, lo sai che una volta hanno provato ad hackerarmi la carta di credito e ci hanno provato, mi sono arrivati 1000 sms, ce l'hanno fatta, sono entrati e non hanno preso niente, perché non c'era niente.
1: Ah, perché era vuoto.
0: Sì, era
1: invece
0: vuoto,
1: una cosa che mi fa un sacco ridere: se apro il profilo Facebook di mio zio Francesco, che c'ha 75 anni, abita a Torbella Monte.
0: Zio Francesco.
1: Ah, lo sai chi è? È il papà di mio cugino Emanuele, che è venuto settimana scorsa, che hai conosciuto. E, suo padre è stato hackerato su Facebook, ma penso che non aprisse Facebook da 30 anni. Mm-hmm. Cosa bella, c'è la sua foto, però si chiama Xeonin Minin, perché a quanto pare qualche, non so, qualcuno asiatico ha deciso di hackerare. Non so che cazzo ci fanno con proprio il zio Francesco.
0: Adesso che cosa stanno facendo col profilo di zio Francesco?
1: Niente,
0: potremmo
1: perché...
0: vedere in posizioni particolari, dici?
1: Guarda, tu mentre parli vedo se tante volte
0: hanno preso la foto di zio Francesco, l'hanno incollata su Gemini, gli hanno detto metti un perizoma, un po' una chappette de fora e reggiseno.
1: No, è ancora hackerato, povero zio Francesco, non potrà utilizzare più il suo profilo Facebook per fare nulla, perché che cacchio ci fai? Domanda anche a voi, 393-736-6240, vanno mai hackerato il profilo? Vanno mai fregato dei soldi? Vanno mai fatto degli impicci? Vabbè, raccontatecelo, insomma.
2: Peter Pan,

0: stavamo parlando di questo, al 393-7366-240 tanti messaggi in cui purtroppo ci avete raccontato delle storie non tanto belle.
1: Ciao ragazzi, mi hanno hackerato la carta di credito, io non sono mai stato in America, per fortuna però ci avevo un massimale di 3.500 euro e avevo appena pagato la vacanza in montagna con la famiglia, quindi avevo speso 2.000 euro, mi hanno fregato 700 dollari, che sono tanti, sono tipo 600 e qualcosa euro, tantissimi.
0: Sì, tipo, che ne so, il viaggio per l'America, 700 euro ce la fai?
1: Ma che ce la fai? Forse non arrivi neanche all'aeroporto. Da casa a Linate non ci arrivi con 700 euro. È successo anche a mia mamma prima del Covid.
0: SMS per chiedere il PIN della Poste Pay, lei mi chiama ed io controllo, la sua Poste Pay era anche scaduta ed io gliel'ho fatto dare. Poi non ha più voluto carte di credito.
1: Povera la mamma.
0: Col contante, tutti i giorni col contante.
1: Vabbè, ma le signore anziane ci sta anche, perché è uscito un articolo poco fa su TG.com che dice che ormai gli italiani dal periodo post-Covid utilizzano il 90% soltanto le carte di credito. È ovvio che le persone più grandi sono sempre un po' diffidenti. Tipo, tu paghi mai contanti?
0: Mai, sempre col telefono, tra l'altro. Neanche tiro fuori il portafoglio per tirar fuori la carta, telefono e via.
1: Io pago cash solo quando mamma, quando mi viene a trovare a Castelfranco, mi dà la bustarella quella con 100 euro dentro. A me spendo tutti i cash.
0: Però oggi stamattina te li hanno portati, cioè te li hanno mandati Poste Pay.
1: È vero, però stai raccontando le mie storie.
0: No,
1: oggi mamma e papà, siccome mi hanno annullato l'ennesimo evento, mi hanno mandato su 100 euro.
0: Sei viziato.

0: Swedish House Mafia, Lick Lee, questo Radio Peter Pan. Noi torniamo tra poco, ultima mezz'ora dell'Happy Ending parte 1 del sabato mattina. Alice e Fede, tra poco facciamo le notizie.
1: Peter Pan, Happy Ending. Peter Pan. Squat.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello Sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte, ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto. E poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello Sfogatoio. E lololollo a tutti quanti.
6: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate. Lo Sfogatoio in diretta.
7: Aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958, the place to be.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
9: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
10: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
10: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
13: Far l'amore come
1: Fun, Forever Fun, Forever Summer. Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Peter Pan.

0: ultima mezz'ora di Happy Ending parte 1 e questo vuol dire solamente una cosa:
1: le notizie.
0: Eccoci qui. Partiamo con la prima. In Giappone sono in vendita tutte refrigeranti per cani dotate di mini ventilatore per proteggerli dal caldo.
2: Sì, ma non so se è una cosa buona o no. È come se facessero delle maglie refrigerate. Cioè, io ci avrei freddo allo stomaco e farei quella cosa lì,
0: poverino,
2: che fanno gli anziani. Si cagano
0: con la pancina fragile, debole.
2: Voglio vedere quando arrivi a 30 anni ogni cosa, ogni minima soffiata d'aria. E finisce così.
0: Sulle Dolomiti alcuni cartelli con la scritta "tornante" sono stati modificati in "tornatene" come provocazione artistica contro l'overtourism.
2: Vabbè, però le Dolomiti sono belle, che faccio, non le vado a vedere?
0: Ho capito, però troppa gente, poi alla fine il troppo stroppia, Fede.
2: Sì, c'hai ragione, però ormai è diventato più o meno ovunque così. Dove vai vai, tutti si lamentano, forse c'hanno ragione. Poi magari molti turisti sono incivili, però sono molto belle le Dolomiti, quindi magari è un'occasione.
0: È stato creato un gioco gratuito in cui bisogna trovare un ago nascosto tra circa 5 milioni di pezzi di fieno. L'ago nel pagliaio.
2: Il famoso ago nel pagliaio. Ma non ho capito, me lo vuoi fare anche pagare un gioco del genere? Insomma, non so se.
0: Lo facciamo gratis, figurati.
2: Ma anzi, mi dovresti pagare tu per fare un gioco del genere. Io non so se ci avrei voglia di fare questo gioco.
0: No, io ho la pazienza di un canarino e quindi lascerei subito, abbandonerei subito.
2: Tra poco invece un altro slot delle notte.

0: Bam bam, qui su Radio Peter Pan c'è la rassegna di quelle delle che sono le notizionone del recap del wiki della settimana. Ci abbiamo un po' di reaction, c'è un videogioco nuovo che si sono inventati per trovare il lago nel pagliaio, come si suol dire, e lui c'ha
1: la per la verità chiama. Poi il gioco di trovare lago nel fienile ha un solo acquisto possibile, che è il metal detector a $999, se non sbaglio.
2: Economico.
0: Secondo me però ha sbagliato notizia, perché questo è un videogioco. Mm-hmm. Era uscita anche una notizia del genere su roba vera, però sì, un metal detector da 1000 euro ti serve per trovare un ago in un pagliaio.
2: Sì, diciamo che potrebbe avere uno scopo molto più utile, invece non per niente.
0: E poi io ti ho raccontato che, essendo vecchio, se metto qualcosa, se mi arriva uno spiffero d'aria fredda, mm-hmm, subito me la perdo, mi sento male, mi scagazzo addosso. E senti Kevin.
3: Buongiorno, ma sai che hai proprio ragione. Io ho fatto 35 anni e questa roba qua dell'aria ce l'ho sul collo.
0: Sul collo.
3: Cioè mi si blocca il collo.
0: Addosso sul collo.
3: E insegnando tennis è un problema.
2: Sì.
3: Finestrini su, aria condizionata. Se vado in scooter non ne parliamo.
0: Certo.
3: Ma guarda te che storia, oh.
0: I famosi problemi di cervicale di noi anziani. Sono andato dal fisioterapista l'altro giorno e ho detto: ma com'è soffro di cervicale? Fede, sei vecchio, punto e basta.
2: Oh, allora non sono l'unica a dirtelo.
0: A quanto pare
2: però
0: no.
2: Però lui ci diceva che insegna tennis e che il collo comunque è importante. Tu che giochi a padel, Fede, sei un professionista, un esperto. Io già mi immagino dritto, rovescio, di lato, super giù, sopra
0: sì,
2: sotto. Marantico. Esatto. Il collo, siamo a posto? Come
0: allora,
2: siamo
0: col
2: messi?
0: Collo, per fortuna, a parte la cervicale quando mi sveglio, tutto bene, tutto a posto.
2: A parte
0: per
2: la cervicale quando mi sveglio, cioè come se fosse un dettaglio, capito?
0: Beh, il problema principale non è tanto il collo, il problema principale è un altro, sono le mani. Il mio problema
2: perché le mani?
0: Che ho le mani fucilate,
2: palmate?
0: Sì, proprio una pippa disumana. Cioè, non

0: nostre 3 ore di Happy Ending parte 1.
1: Però tra poco arriva Move e va compagna fino alle 13. Per quanto ci riguarda, insieme torneremo settimana prossima dalle 7 alle 10. Io faccio
0: sempre
1: anche
0: qui
1: la marchetta. Da lunedì si torna dalle 6 alle 7. Sveglie indesiderate. Tu invece torni domani mattina con Rocky?
0: Sì, dalle 10 alle 13.
1: Proprio brava. Ci sentiamo allora domani in settimana. E buon weekend a tutti. Ciao.
2: Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan.
3: Radio Peter Pan.
2: Peter Pan.
3: Spot.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
4: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Questa sera, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210. Questa sera, a Colle Umberto, Treviso. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Súbeme la radio, que esta mi canción, siéntelo.
7: Radio Peter Pan.
8: Il luce batte, è troppo forte.
9: Peter Pan clock.
0: Le 10 da un minuto.
9: Peter Pan clock.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
12: Perché se non Deghi, non ci credi.
13: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99€. In store, app e su decathlon.it.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49€. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29€. Lidl, vale davvero.
9: Forever Fun, Forever Summer.

0: dal 2009, siamo pronti per iniziare. Let's go!
1: Peter Pan è the ending. Il weekend di Peter Pan è happy ending.
0: Ma buongiorno, le 10.06 nella casa, tuo fratello Muva al microfono, direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan, questo sabato in solitaria. Questo sabato in solitaria Charlie mi ha abbandonato, non per volontà sua, Porella si è fatta male una gamba, mi ha mandato la foto ieri che la stavano caricando all'interno dell'ambulanza, per cui riprenditi presto Charlie, mi raccomando. Oggi puntata in solitaria, tre ore da passare assieme dalle 10 alle 13 con la musica di Radio Peter Pan, ma soprattutto con il grande quesito che apre la puntata, ovvero prima di tutto batti un colpo se ci sei e soprattutto fammi sapere se oggi è un sabato happy o non è un sabato happy, chiaramente spiegandomi il perché mi permetterete di entrare dentro le vostre vite. So che la canzone con cui abbiamo iniziato non è delle migliori, cioè ti fa mandare a quel paese qualcuno e mi ha fatto pensare
2: andiamo bene, proprio bene,
0: esatto con questo fuck you, per cui se è un sabato non happy puoi dedicare anche un fuck you a qualcuno.

0: insieme all'interno di Muva nella casa e che ora fa parte del palinsesto di Radio Peter Pan. In questo sabato ci sono solo io, quindi siamo molto intimi, saremo molto intimi fino alle 13.
1: Sì, informazione di servizio, volevo sapere a che ora esatta si sessualizzerà la trasmissione, grazie.
0: No, non intendevo intimi in quel senso. Innanzitutto fammi completare il rito del sabato è di chiedervi al 393-7366-240 se è un sabato happy o non è un sabato happy, cioè è un sabato felice, lo stai percependo come un sabato felice, oppure c'è qualcosa che come Lily Allen vorresti mandare a quel paese. C'è chi dice muva fammi entrare, ho suonato il tuo campanello ma niente, le porte sono scorrevoli il sabato, potete entrare tranquillamente. C'è chi scrive buongiorno dalla Cri, sabato non happy, ho male dappertutto, quindi iniziamo con un po' di crisi patocchia.
2: Grande Omar, buongiorno.
0: Ciao.
2: In solitaria tu, in solitaria io, perché la mia fidanzata non è venuta, perché arriva da Milano questa settimana, okay. Ha preferito non venire perché è stanca, e allora siamo due uomini soli al comando.
0: Ho capito, allora io mi ero preoccupato con l'incipit del tuo messaggio, devo dirti la verità. Comunque io spero che non sia stato proprio un pacco all'ultimo, come si suol dire, cioè amore dai organizziamo il weekend eccetera eccetera, e poi all'ultimo no amore sono stanca, non ho voglia. E sono quelle situazioni in cui tu domandi ma amore tutto bene, tutto, cos'hai? Niente. Cos'hai? Niente. Parte il flamenco.

0: anche Wish You Well, Wish You Well qui su Radio Peter Pan. Attenzione, sabato in solitaria, io vi sto domandando al 393-7366-240 se è un sabato happy o non è un sabato happy. C'è lui che inoltra la foto del figlio che sta dormendo in una maniera proprio che sembra abbia preso sonno da 3 giorni, e ci manda questo messaggio.
1: Potrebbe essere una bella giornata happy se sono al suo posto.
0: Se fossi,
1: perché io devo guidare e vederlo così no, cioè non è più happy per
0: vabbè
1: me.
0: Ma non prendete sonno assieme, fai guidare lui in caso, fai guidare lui. C'è anche Dennis da Verona che dice: sabato è pissimo, sto preparando la valigia, stanotte si parte per le vacanze. Dennis, però non ci hai detto in che direzione, dove stai andando in vacanza, questo ci interessa, perché poi domandarti se è un sabato felice o non è felice, lo ripeto, è una scusa, un escamotage per entrare all'interno delle vostre storie, delle vostre vite.
2: Ciao Muva. Ciao. Sarà un sabato happy con l'happy ending.
0: Oh, bene, mi fa molto piacere. Ciao Muva, buona giornata. Sabato happy con pulizie di casa, visto la giornata con il sole cocente, tanto caldo, il climatizzatore continua ad andare e a girare. È un grande problema di questi giorni, effettivamente, che non si riesce a capire quando poterlo mettere un attimo in pensione. Auguri a Charlie da Cinzia, perché Charlie si è fatta male per la. Appunto.
3: Ciao Muva!
0: Ciao!
3: È bello sentirti del sabato, sai?
0: Grazie!
3: Comunque oggi è happy! Happy!
0: Ciao, ciao, molto bene, molto bene. Allora voglio sentire il sapore di questo sabato, o meglio, è il sabor, come direbbero Gennaro, Lee Wilson ed Alten.

cui tanti auguri a mio papà, tanti auguri. Oggi appunto compleanno, io devo dire è un sabato happy perché compleanno di mio papà. Loro fra l'altro, mio padre e mia madre, si sono sposati lo stesso giorno del compleanno di mio papà, per cui anche anniversario di matrimonio che festeggio, quindi festa di famiglia. Questa sera si suona in Piazza Carli a Montecchio Maggiore, Vicenza, per le notti bianche di Montecchio con Herman Medrano e Calibro, Radio Peter Pan media partner dell'evento, per cui tutto fitta e tutto quaglia per il momento all'interno di questo sabato. Ciao Muva, oggi è un sabato happy perché ora sto andando a lavorare in un locale che è su di una montagna, scrive. Stasera ci si diverte, buona musica, alcol e montanare, si spera. Allora io vorrei aprire una piccolissima parentesi. Qual è la differenza fra la ragazza di mare e la ragazza di montagna? Io vorrei chiederti, cioè proprio per la tua esperienza, qual è la differenza fra queste due tipologie di ragazze? Cioè chi dice oggi è un sabato hangover, per cui si sta riprendendo piano piano, deve ancora capire se è happy o non è happy. Per il momento ci sono solo poche idee ben confuse. Dennis da Verona invece ci ha detto, ci ha svelato la meta della sua vacanza, dice che andrà in Portogallo, molto bello. Non ci sono mai stato in Portogallo, fra l'altro sto anche decidendo, magari dopo mi date una mano, la meta per le mie vacanze. Io fra un mese esatto sono in vacanza, cioè sono nella settimana delle mie vacanze, per cui bisogna un attimo capire. Arrivano messaggi al 393 7366 240 per quanto riguarda la differenza fra ragazza di mare e ragazza di montagna. Non posso leggere quello che sta arrivando, ovviamente cercherò di parafrasarlo fra pochissimo. appunto arrivano i messaggi e sembrano esserci delle differenze. Questa canzone è

0: questa è la canzone giusta per fare l'appello quando sei con le tue amiche in giro e quindi ci sono la Jessica, la Samantha, la Vanessa, e dove quindi la Vane c'è, la Sami c'è, ma la Jè? Ma la Jè? Dov'è? Hai perso la tua amica Jessica. E c'è chi dice, Alberto dice, ma vogliamo parlare di quanti reel su Instagram di belle ragazze ci sono con questa canzone? Facciamo così, ci pensi durante la pubblicità, ok?
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Ci sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Phoenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Phoenix, ogni mese in edicola.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
9: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
10: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Forever Fun, Forever Summer.

0: se la vi è la vita, è la vita. A volte un sabato happy, a volte un sabato non happy. Io sono qui per raccogliere tutte le vostre testimonianze al 393 7366 240. C'è chi scrive: buongiorno Muva, oggi sabato super happy, sto andando al mare a Grado con mio figlio piccolo Sebastian. Sarà anche un sabato, anche un happy Sunday, visto che domani andremo con le amiche a sentire The DJ Matrix. Saluti da Alda. Ciao Alda, molto bene. Buongiorno ragazzi, oggi è un sabato happy, happy, happy, happy, happy, scrive. Mammografia di controllo dopo l'intervento, è andato tutto molto bene. Godetevi la vita, non fatevi troppi problemi mentali. Beh, sono tanto felice di poter raccontare questa notizia in onda, però ci siamo lasciati con un dubbio. Differenza fra donne di mare e donne di montagna. Allora, c'è chi dice le montanare non se le tirano come quelle di mare, che fa anche rima. Poi cosa abbiamo?
1: La differenza tra le donne di montagna e le donne di mare. Le donne di mare con i bikini,
0: sì.
1: E le donne di montagna con il pelo sullo stomaco.
0: Addirittura col pelo sullo stomaco, metaforicamente parlando, si intende chiaramente. Per la mia esperienza, dice lui, le donne di montagna sono più veraci, sono più estroverse, sono più propense a divertirsi e forse si fanno anche meno paranoie. Da cosa è nata questa domanda? Da un nostro ascoltatore che sta andando verso la montagna a suonare in una baita, in un locale, non ce l'ha specificato, e ci ha detto: speriamo di trovare qualche bella montanara questa sera.

0: Stefan, sabato happy o non è un sabato happy? Fatemi entrare all'interno delle vostre vite. Sentiamo.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Noi sabato mattina è molto happy, sì, perché dobbiamo andare in Toscana, dobbiamo partire adesso.
0: Oh, che bellezza. Sì.
2: Però ci ma non porteremo la vostra musica anche fino là.
0: Benissimo, bravi.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, grazie. Avete già dei luoghi che volete visitare per forza in Toscana? Cioè, almeno io parto già con 3-4 luoghi almeno segnati quando vado in vacanza che voglio assolutamente vedere. Poi mi lascio anche trasportare, chiaramente, da quello che scopro in viaggio. In Toscana c'è qualche meta obbligatoria che dovrete fare? Raccontatemelo. Poi c'è stato il grande un altro risveglio.
3: Ciao Muva, eccoli. Senti qua che ci siamo svegliati.
4: Anzi Muva.
0: Ciao, ciao, ciao. Mentre continua anche la diatriba in chat fra ragazze di montagna e ragazze di mare, bisogna dire che abbiamo dei poeti, c'è chi dice al mare le cozze, qualche ostrica ogni tanto, ma costano troppo. Io volevo darvi così una spruzzata di sole interiore, non solo esteriore, con la boombox track di oggi. Boombox track di oggi che vede come protagonista Mindflip con la canzone We Wilding, Lasciati Trasportare.

0: Mi piace molto questa canzone che si chiama We Wildin di Mindflip. Questa la Boombox Track di oggi. Let's go!
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. A proposito di soci, c'è anche il mio socio Herman Medrano che mi ha mandato un messaggio ragguagliandomi sulla giornata di ieri. Sentiamo.
2: Sabato molto happy.
0: Perché?
2: Abbiamo preso due grandinate ieri.
0: Sì.
2: Sia la macchina di mia moglie che la macchina mia.
0: Ok.
2: La mia fortunatamente si è salvata una volta vicino a un edificio e l'altra volta sotto gli alberi.
0: Sì.
2: E mia moglie invece è il groviera.
0: No!
2: Povera Katia. Dei carrozzieri, cazzo.
0: Appunto, felicità dei carrozzieri, quelle notizie che ti fanno esclamare. Ah!

0: la macchina sotto la grandine. Ieri sera, ore 20:30, San Bellino, provincia di Rovigo, è venuta giù della grandine, grande come delle albicocche. Però è lo stesso un bellissimo sabato, dice lui. A proposito di grandine grande come le albicocche, mi hai fatto venire in mente che le ho lasciate a casa. Ieri sono andato al supermercato e ho detto: dai, mi prendo un po' di frutta, comincio dai a mangiare un po' di frutta, che mangio sempre schifezze in questo periodo, e niente, le ho lasciate a casa. Niente, il mio corpo si ribella. Attenzione, perché abbiamo dei saluti da fare.
1: Ciao Uva.
0: Ciao.
1: Io sto portando la mia piccolina al mare, la faccio qualche giorno con le nonne. Saluta.
0: Ciao!
1: Ciao Matilde. Ciao.
0: Ciao! Ciao Matilde! Ciao Matilde! Brutte notizie invece da questi nostri ascoltatori che dicono: ciao, ieri il volo da Tirana per Treviso annullato all'ultimo, mi tocca farla tutta in macchina. Non male, attenzione che è una bella Tirana, è una bella Tirana da fare tutta in macchina. Chi continua invece il discorso donne di mare e donne di montagna dice: ho 55 anni e vi dico, donne di montagna meno paranoie in tutto, dal vestire e anche nel bere, più semplicità nel divertirsi. Quindi tante preferenze per le donne di montagna. Però se ci ragioni, le canzoni dell'estate o comunque le canzoni un po' sessuali d'amore eccetera eccetera, molto spesso hanno quella vibe marittima. Riportiamo l'arte delle canzoni d'amore anche per le donne di montagna, va bene? Non dedichiamo le canzoni solamente a Godzilla come W Sound, J Balvin e Ovion the Drums.

0: all'ascolto che si complimenta per la grande battuta su Tirana. A fra poco. Peter Pan.
1: Scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store. S-Music.it.
4: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione. Reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
7: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
8: Radio Peter Pan.
9: Non si batte, è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
0: Sono le 11 on point.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: Cosa scegli, Mini o Maxi?
12: Maxi.
11: Brava. E allora scegli Ali e Aliper. Fino al 2 settembre c'è il Maxi risparmio sui Maxi formati.
12: Tutto grande.
11: Tutto grande, tranne il prezzo. Con carta fedeltà, 12 lattine da 70 grammi di tonno Asdomara d'olio d'oliva a soli 8,99 euro.
12: Maxi convenienza.
11: Ali, migliora la vita.
10: Peter Pan Meteo.
13: Amici di Radio Peter Pan, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana estivo sulle regioni settentrionali, da segnalare solo per questo sabato un po' di variabilità su Alpi e Prealpi centro-orientali, lì con qualche nuvola di passaggio e la possibilità anche di qualche breve piovasco. Per il resto sole ma anche caldo. Non toccheremo punte record, non dovremo andare oltre i 31-32 gradi, che comunque sono sempre 31-32, il problema è l'umidità, per effetto infatti dell'umidità sulla pelle sentiremo anche qualche grado in più. Per sapere poi come andranno le cose settimana prossima c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
14: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
15: Università, ma ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
16: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
17: Forever Fun, Forever Summer.

0: fianco a me c'è tua cugina Charlie, invece oggi solo tuo fratello muove in solitaria, puntata intima fino alle 13, assieme, vicini, vicini. C'è chi dice: bella muva, sono tornato a Milano, finalmente vi sento senza app e tutto il giorno, un bacione, quindi presumo un sabato happy. Però l'avevo letta bene, so che Aleggia, cosa c'è? Cosa c'è oggi, Aleggia?
1: C'è crisi patocchia.
0: Aleggia un po' di crisi patocchia oggi, eh? Per lui era partito tutto bene, anche se con un po' di magone, perché doveva vedersi con la fidanzata. La fidanzata a un certo punto ha detto: no, guarda amore, resto a casa questo weekend, sono stanca. Però l'aveva presa bene, ma... Uva.
2: Fino a 3 minuti fa era un sabato happy. Mi sono accorto che devo pulire le scale del condominio. Questa settimana tocca a me. Distruzione totale.
0: È per questo forse la fidanzata non è venuta con te. Poi c'era qualcuno invece che andava in Toscana. C'erano loro che andavano in Toscana, quindi ho chiesto: va bene, partenza per la Toscana, ma avevate già dei punti fermi da visitare? E rispondono:
3: tappa
0: così.
3: Tappa obbligatoria per andare in Toscana, Fiorentina, Isola d'Elba, sì, mare e piscina.
0: Va bene, va bene. Fiorentina è proprio una tappa, cioè tu vai a raccoglierla per strada. Quindi adesso un nuovo disco molto figo che è piaciuto molto alla chat.
4: A

Afan, Afangu. Allora, io non vorrei mandarvi dal fratello di Peggy Gu, ma vorrei darvi qualche consiglio. Allora, c'è stato il nostro ascoltatore che sta andando in Toscana. Sta andando in Toscana con il figlio, credo, insomma, penso che sia il figlio. E io volevo consigliarvi un posto che mi è piaciuto molto in Toscana. Sto parlando del Giardino dei Tarocchi. Giardino dei Tarocchi, vai a googolarlo, è un posto che ricorda un po' alcuni luoghi di Barcellona. È un parco artistico, è a Capalbio, provincia di Grosseto, e adesso io non mi ricordo benissimo come si pronunci l'artista che l'ha realizzato, Niki de Saint-Fallet, ed è popolato da queste statue chiamate appunto Giardino dei Tarocchi, perché rappresentano degli archetipi dei tarocchi. È un posto bellissimo da vedere, io ve lo consiglio vivamente. Fra l'altro, vi stavo dicendo che sto cercando di pianificare le mie vacanze, che arriveranno fra circa un mese, quindi una settimana in cui vorrei andare a visitare dei luoghi in Italia. L'anno scorso vi avevo abbondantemente frantumato i maroni con la storia della Scarzuola, che sono riuscito ad andare a visitare in Umbria. Sono appunto andato a vedere questo posto fantastico, magico, oserei dire. Adesso ne ho adocchiato un altro, per cui vorrei sapere se qualcuno al 393 7366 240 c'è mai stato. Un giardino chiamato appunto Sacro Bosco o Villa delle Meraviglie di Bomarzo, o anche più comunemente il Parco dei Mostri a Bomarzo, in provincia di Viterbo. Non so se qualcuno all'ascolto ci sia mai stato. Lo sto guardando e probabilmente il Lazio settentrionale potrebbe essere una delle mete di quest'estate. In un mese farò in tempo a cambiare idea 10 volte, per cui accetto consigli.

e le Peter Paniane che sono già state in vacanza e quindi dicono riportami indietro, riportami indietro. C'è qualcuno fra di voi che deve ancora vivere le vacanze? E invece per chi le ha vissute, avete

0: Allora, è bello andare, come dire, a vedere i posti che già hai, come dire, in scaletta, no? Però farsi sorprendere durante le vacanze credo che sia un'emozione incredibile. C'è chi dice: buongiorno Radio Peter Pan, per me è un sabato happy perché oggi pomeriggio andrò al cinema a Vicenza per vedere Harry Potter e la pietra filosofale per il 25esimo anno del primo film, e ci vado con la mia ragazza. Vi auguro una buonissima giornata, Radio Peter Pan. Anche a te. Lui ha la foto profilo di WhatsApp vestito a tema, vestito proprio da Harry Potter, per cui super fan. Andrai vestito al cinema in questo modo oppure andrai, come dire, in borghese? Fammi sapere. Io mi ricordo benissimo questo film, Harry Potter, la pietra filosofale, quando lui entrava nella sala grande dove servivano da mangiare, c'è la celebre battuta:
1: che profumine, che avete cucinato buono, ci pulpette di merda.
0: No, non era questa la celebre battuta di Harry Potter quando entrava in cucina. Comunque sia, c'è anche chi scrive: ciao Radio Peter Pan, sono Simone e noi siamo stati alle Maldive, vi auguro una buona giornata. Allora, Simone, ok, ma mi devi dare un voto, cioè cosa hai visto di bello alle Maldive, cosa hai vissuto, hai scoperto un posto caratteristico? Faccelo sapere. Adesso una canzone che mi piacerebbe entrasse all'interno del palinsesto di Radio Peter Pan. Sto parlando di Tony Dark Eyes con Your Body.

0: With You. A dopo la pubblicità. Salute. Peter Pan.
1: Spot. Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
4: Su deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello Sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte, ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto. E poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello Sfogatoio. E lololollo a tutti quanti.
8: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate. Sfogatoio in diretta.
9: Aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
10: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
14: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 7 30 01. Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
15: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
17: Forever Fun, Forever Summer. Radio Peter Pan.

0: tutte e due. Di solito la formula è sabato happy o non è un sabato happy, giusto per capire se è un sabato felice o non è un sabato felice ed entrare all'interno delle vostre vite. Visto che molti di voi sono già ritornati dalle vacanze, io chiedevo cosa avete scoperto in vacanza, quali sono state le cose belle delle vostre vacanze, un po' per farvi ritornare indietro, un po' per consigliare anche gli altri ascoltatori ed ascoltatrici. Sentiamo.
1: Buongiorno Muva.
0: Buongiorno.
1: Per noi è un sabato happy.
0: Oh,
1: siamo stati a vedere l'asilo del bimbo, dove comincerà mercoledì il nido.
0: Sì.
1: E adesso direzione Vibione per andare una mezza giornata al mare. E okay. Poi lunedì si torna al lavoro.
0: Molto
1: per
0: bene.
1: Per quanto riguarda le ferie, noi siamo stati su un bellissimo posto in Abruzzo,
0: sì,
1: che è Tortoretto Lido.
0: Mm.
1: E la cosa che ci ha lasciato più a bocca aperta, a parte il bellissimo lungomare che hanno,
0: mm-hmm,
1: e il mare, è la parte alta della città da cui vedi tutta la costa adriatica.
0: Che spettacolo!
1: Dell'Abruzzo, e veramente spettacolare. Voto 9. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ciao, anche a voi, buona gita Bibione. Abruzzo, fra l'altro, una delle mete in forse per quest'estate per me, perché sto cercando di girarmi bene l'Italia per quanto riguarda luoghi che io definirei magici, ok? E poi magari rispostarmi nuovamente all'estero. C'è chi dice: ciao Muva, potresti salutare il mio club Elite Alfisti? Assolutamente sì. Ciao ragazzi, adesso arrivano i Meduza con Erika Mamil con Don't Wanna Go Home.

0: canzone che canti quando torni dalle vacanze e dici: sarà stata tutta un'illusione, ora sono ritornata in ufficio, al lavoro, eccetera eccetera. No, non è stata un'illusione, e per riviverla puoi raccontarmi al 393-7366-240 che cosa hai scoperto di bello durante le tue vacanze.
1: Ciao, sabato happy.
0: Ciao.
1: Mio figlio ha preso la patente.
0: Oh, che bello.
1: E poi quando parlavi un attimo delle vacanze, volevo dirti che ero a Florida, ho scoperto queste spiagge di Anna Maria.
0: Ah.
1: Tanta roba.
0: Allora ho googolato Florida, spiaggia di Anna Maria, e ho scoperto che Anna Maria Island è una isola barriera sulla costa del Golfo della Florida, famosa per le sue spiagge di sabbia bianchissime e fine, chiaramente, come borotalco, le acque calde e trasparenti. Bellissimo, bellissimo. Me lo sono segnato. Poi c'è anche chi dice: ciao fratello, oggi una giornata molto happy, direzione Torino per la partita Juventus-Parma, un regalo di mio figlio per i miei 50 anni. Ciao, sono un ragazzo che vi ha scritto che andava in Sicilia, sono tornato settimana scorsa, posti molto belli, ma soprattutto si mangia benissimo. Effettivamente la Sicilia gode ampiamente di queste due cose, posti bellissimi e si mangia molto bene, molto bene. Per quanto riguarda invece Simone, il nostro giovane ascoltatore che è andato alle Maldive, ho detto: va bene Simone, sei andato alle Maldive, ma cosa ti è piaciuto di più? Dice: oltre al mare che è bellissimo, mi è piaciuto di più fare lo snorkeling, quindi vedere un po' tutto il mondo subacqueo. Molto bene, adesso è l'ora della palindroma Anna.

delle spiagge bianchissime della Florida, ci nominano Barcellona o Palma di Mallorca in chat. Nell'ultima ora che dobbiamo passare assieme, quindi quella dalle 12 alle 13, vorrei portarvi in dei luoghi incantati qui in Italia, perché ultimamente, negli ultimi anni soprattutto, la mia passione è quella di scoprire dei luoghi a metà fra l'esoterico e l'artistico qui in Italia. Ce ne sono un casino che mediamente non conosciamo, però piano piano. Adesso continua la musica di Radio Peter Pan con The Kid Laroi e Kelani Girls Remix.

0: back, o come mi piace chiamarla, Pullemin vecchio. A fra poco.
1: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store. S-Music.it.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Radio Peter Pan.
7: Chi non si batte è troppo forte.
8: Peter Pan Clock.
0: Sono le 12 da un minuto.
8: Peter Pan Clock.
9: Breaking news.
10: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Il maltempo al nord Italia in primo piano dopo la tromba d'aria con grandine ieri pomeriggio a Cremona. Decine tra case e palazzi sono stati scoperchiati, almeno 8 famiglie costrette a lasciare le abitazioni. Chiudiamo con il nostro paese: oltre 10 milioni gli italiani che si preparano a partire per le vacanze tra fine agosto e inizio settembre. Il clima ancora caldo favorisce gli spostamenti verso i luoghi di villeggiatura. Gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.

0: sì. Ce l'abbiamo anche vicino casa. È gli alberoni al Lido di Venezia.
1: Ok.
0: Io ci sto andando e ogni volta che posso faccio fuga. Mi faccio ben 200 chilometri per arrivarci, perché vengo dall'Alta Carnia, l'Alto Friuli. Okay. E fra l'altro mi siete mancati, perché là non si prende Radio Peter Pan, quindi mi siete mancati tantissimo.
1: Piano piano ci espanderemo a macchia d'odio, non temere, piano piano, a piccoli passi. Ciao, grazie anche a te. C'è chi mi linka invece il sito del Sacro Bosco, ovvero questo posto che è da un po' che mi gira in testa, ma negli ultimi giorni dico, sai che forse nell'ultima settimana di settembre, quella in cui andrò in vacanza, potrebbe essere uno dei luoghi cardine delle vacanze. Sto parlando del Parco dei Mostri di Bomarzo a Viterbo. Posto incredibile, misterioso, ma fra poco vi racconterò tutto. Nel frattempo, un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione!

0: sentiamo.
1: Ma buongiorno, ma buongiorno. Peter.
0: Buongiorno.
1: Mamma mia, fratello Muva, occhio che in solitaria si diventa ciechi. Ciao da Renato.
0: Va bene, ciao Renato. Allora, cercherò di non diventarlo, anche perché ho già gli occhiali e l'ho vissuta come una cosa orribile, che hai la spiegazione del perché ho gli occhiali. Comunque sia, al di là di tutto ciò, al di là della sessualizzazione, vi stavo parlando del Parco dei Mostri di Bomarzo, noto anche come Sacro Bosco. Questo posto, diciamo, magico fu ideato nel 1552 dal principe Pier Francesco Orsini, detto Vicino. Allora, di cosa nasce questo parco unico in Italia, nel mondo? La leggenda narra che il principe, quindi Vicino Orsini, creò questo giardino unico per superare il dolore dopo la morte della moglie Giulia Farnese. Praticamente su un'iscrizione di un obelisco che c'è all'interno c'è proprio scritta la frase: sol per sfogare il cuore, solo per sfogare il cuore. E ci sono delle sculture mostruose in giro per questo cammino, che si dovrebbe fare in un'ora e mezza, due ore di visita. All'interno ci sono appunto tanti misteri, c'è tanta simbologia. Per esempio, una delle più famose è l'orco, un grande mascherone di pietra con la bocca spalancata e la scritta: ogni pensiero vola sulle labbra. Cioè, lui ha fatto creare questo giardino per espiare un po' il dolore con l'arte. Fondamentalmente questo è un percorso che tu fai per superare le difficoltà della vita e farle diventare arte. Dovrebbe essere questo un po' il concetto legato attorno a questo luogo. Adesso abbiamo bisogno di spingere, e quindi la canzone novità di oggi, chiaramente ripescata da Muvanet.

0: bello, eh.
1: Dead, molto bene. Just Like Dead, qui su Radio Peter Pan. Allora, sono molto felice perché mi arrivano delle recensioni da Martino. Martino mi dice: io sono stato al appunto a Sacro Bosco, a questo parco dei mostri, a questo parco dei mostri di Bomarzo, in provincia di Viterbo, e mi dice: pensa che io ci ho messo 4 ore per visitarlo, se fatto con un senso di tranquillità, te la passi alla grande. E mi dice: mi invitarono lì la prima volta, avevo 18 anni. Ho detto non vengo perché non ci sono ragazze, cioè, a me interessava andare nei posti per quel motivo lì. Ci sono tornato a 22 anni con la compagnia giusta e ci avrei dormito dentro, dice. Quindi bellissimo, verdetto iper positivo. Stavo curiosando, perché poi mi piace andare un po' preparato in questi posti che hanno più e più letture, stavo appunto stavo leggendo un po' che tipologia di rappresentazioni ci sono all'interno con le sculture. Abbiamo parlato dell'orco, ci sono i giganti. I giganti rappresentano la statua di Ercole e Caco in lotta fra loro. Per cui, probabilmente è da quel momento lì che è arrivato il detto mi caco addosso, perché cade addosso ad Ulisse. Sono andato alla ricerca di questa storia incredibile creata da Dante originariamente all'interno della Divina Commedia. Caco e Ulisse sembra non combatterono mai insieme secondo la mitologia, però Dante all'interno della Divina Commedia li mise un po' a confronto, e fra poco vi racconto come.

0: all'interno di questa canzone. Volevo salutare chi non ha bisogno di andare a Bomarzo per vedere i mostri, ma semplicemente gli basta stare in A4 direzione Milano. Scrive: ciao Muva, io scrive: ciao Muva con la U o Muva con la doppia O? È Muva con la doppia O. Io oggi devo lavorare, ma secondo me loro soffrono di più, hanno finito le ferie. E lui si mimetizza all'interno di questa coda. Parlavamo di una scultura all'interno del Bosco Sacro, di questo appunto parco dei mostri di Bomarzo. Ma incuriosito questa statua che rappresenta una lotta fra Ulisse e Caco. Ovviamente sono stato attirato dal nome Caco.
1: Oh, finalmente dopo questa battaglia di Ercole e Caco ho capito perché le bocche di Ercole in francese si dice le bouche del cul.
0: Non lo so,
1: adesso tutto mi è più chiaro.
0: Qui non ci metterei la mano sul fuoco, non so, di francese non so niente, qui mi trovi impreparato, però se qualcuno lo sa ce lo faccia sapere al 393 73 66 240. Adesso, capitata un po' per caso, un po' per sincronicità, Eminem e Rihanna con The Monster. I'm friends with

0: di sapere che cos'è successo fra Cacco e Ulisse. Facciamo così, ve lo dico dopo la pubblicità.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
10: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
11: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
10: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
12: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
13: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Bom dege dege dege bom dege bom. Questa sera, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210, questa sera, a Colle Umberto, Treviso.
14: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
16: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
17: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

anche solo mentalmente. Bentornate e bentornati all'interno di Muva nel, sì, di Muva nella casa. Ciao. Ormai sento il mangiare che spinge di Happy Ending parte 2. Sono in solitaria e di conseguenza potrei confondermi. Giro la ruota, compro una vocale e si riparte parlando del Parco dei Mostri di Bomarzo. Mi sono concentrato su questo luogo, primo perché non l'ho ancora visto e quindi me lo sto segnando in agenda, e poi perché soprattutto al sabato mi piace cercare di fare un po' una mappa mentale di tutti quei luoghi unici, rari ed artistici che ci sono in Italia. Siamo pieni. C'è una leggenda metropolitana che dice: noi in Italia abbiamo il 50% dell'arte mondiale. Sembra essere un falso mito, cioè non sembra essere così la percentuale, però sicuramente siamo uno dei paesi con una caratura e proprio anche una storia artistica incredibile, e ci sono dei luoghi in Italia che non conosciamo benissimo o ai più non sono conosciuti, come il Parco dei Mostri appunto a Bomarzo in provincia di Viterbo. All'interno ci sono delle sculture che rappresentano chiaramente, come è detto nel nome, dei mostri, e c'è una lotta fra Ulisse e Caco. Caco, allora, Ulisse lo sappiamo chi era, no? Caco chi era? È un centauro descritto da Dante come un mostro infuriato che è stato posto nella settima bolgia tra i ladri. Nella mitologia classica era un gigante semiumano che sputava fuoco, figlio di Vulcano, quello che era stato ucciso da Ercole per avergli rubato i buoi. Dante lo trasforma in un centauro e gli pone un drago sputafuoco sulle spalle. Quindi c'è sta lotta all'interno di questo giardino che non si sa benissimo che cosa simboleggia, perché Dante li ha uniti anche se loro non si erano mai incontrati, per quanto riguarda il tema dell'inganno, visto che Ulisse comunque aveva creato il cavallo di Troia e tutte queste cose. Anche Caco non gli stava tanto simpatico, probabilmente anche per il nome che portava questo gigante.

0: Commedia e c'è lui che ha una teoria. Sentiamo.
1: Comunque secondo me la Divina Commedia nasconde un tranello. Non è tanto divina in quanto Dante descrive quello che c'è nell'aldilà, inferno, purgatorio, paradiso, ma è Divina Commedia, secondo me l'ha scritta sotto effetto del Chianti, e parecchio Chianti.
0: Alcuni, allora, più o meno all'unanimità è considerata una delle più grandi opere letterarie del mondo, però sappiamo benissimo che Dante è stato anche un grandissimo paraculo scrivendola, cioè nel senso ha messo tutte le persone che gli stavano un po' qua, cioè ha fatto il suo inferno, il suo purgatorio, il suo paradiso un po' gestendoselo da solo, si dice, almeno, no? A meno che non abbia avuto una chiamata dall'alto, per cui potrebbe essere anche giusta la tua teoria, caro nostro amico ascoltatore. Adesso piano piano ci dirigiamo verso la fine della puntata, ma abbiamo ancora musica direttamente dalla playlist di Radio Peter Pan. Leg.

probabilmente avrete capito che siamo giunti alla fine. Vi ringrazio per i messaggi al 393-7366-240. Per finire un po' il discorso posti magici in giro per l'Italia, c'era chi ci aveva detto avrei dormito all'interno del parco di Bomarzo, c'è anche chi ci dice io dormirei all'interno della gipsoteca del Canova a Possagno, bellissima, se non l'avete mai vista andatela assolutamente a visitare. Adesso è il momento di ricordarvi l'appuntamento con il Peter Pan 9210 e la Sagra Secolare di San Sebastiano Colle Umberto Treviso con Marco Baxo, Lady Ellen e Rocky dalle 22, DJ set al Beach on Fire al chiosco Sunshine Cavallino Tre Porti Venezia dalle 20 con Marco Boffo e Alice Fassina, Peter Pan Impatto alla festa di fine estate, Gaio di Spilimbergo Pordenone.

0: 17 sabato prossimo dalle 10 alle 13. Buon weekend, ciao!
1: Radio Peter Pan, Happy Ending, il fine settimana con Radio Peter Pan. Tra poco, sbronzatissimi!
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
5: Vattolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.

0: Di luce batte, è troppo forte.
1: Peter Panno Clock.
2: Sono le 13 on point. Ciao.
1: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da.
3: Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà.
4: Ah no, quella è normale.
5: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli 9,90 euro. Maxi convenienza.
3: Ali, migliora la vita.
1: Fun, forever fun, forever summer. Radio.

0: Questo era Abbronzatissimi su Radio Peter Pan. Tra poco All In, il meglio della settimana di Peter Pan. Peter Pan.
1: Squat. Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
3: No, a giocare a calcio.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30€. In store, app e su decathlon.it.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello Sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte, ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto. E poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello Sfogatoio. E lololollo a tutti quanti.
7: Sfogati d'estate, Sfogatoio in diretta.
8: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Bom deghe deghe deghe bom deghe bom. Questa sera, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210, questa sera, a Colle Umberto, Treviso.
10: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma va!
12: Sono andato da Ivan Team.
13: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
14: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
15: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
16: Perché Nova del gusto.
17: Vattolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.

0: Paolina.
1: Fatti la valigia perché andiamo un attimo e lo portiamo lui, ma portiamo anche tutti gli altri ascoltatori.
2: Ma soprattutto Paolo.
1: Soprattutto Paolo in Cina.
3: In Cina alcune donne tra i 30 e i 40 anni offrono sui social compagnia. Detta così sembra che siano delle escort, delle accompagnatrici. In realtà si accompagnano chi? Delle persone che pagano per un servizio, ma in realtà che è un servizio, una roba molto semplice, cioè un servizio di consiglio, di compagnia reale, andare a pranzo con un'amica, con una sorella, con una parente, no? Una zia, cioè dipende un po' come la vuoi interpretare. C'è questo calo demografico in Cina e quindi stanno cambiando anche molto le dinamiche familiari e molte persone si sentono sole e hanno bisogno di parlare con qualcuno. Ecco che vengono il loro sostegno questo tipo di accompagnatrici che per la modica cifra di 20, 100, dipende.
1: 20 euro, 40 euro. L'hanno ribattezzato il servizio sorella maggiore a pagamento.
3: Bello.
1: Così almeno ti dà anche un po' un'idea di quanto poco sia effettivamente sessualizzata.
3: Sì,
1: sta cosa
3: assolutamente.
1: Qui. Ho scoperto, grazie a delle serie TV, a dei film che arrivavano proprio dall'Oriente, che tutta la questione psicologia, intendo andare dallo psicologo, andare in terapia, eccetera, in Oriente è vista molto male. È vista come una volta da noi. Ti ricordi, no? Se uno andava se 50 anni fa uno andava dallo psicologo,
3: era
1: cosa aveva?
3: Era matto.
1: Vai là, non sono mica matto, io sono mica matto. E in realtà adesso è molto più una cosa che fanno tantissime persone e non c'è niente di male.
3: Lì c'è ancora un po' di blocco.
1: E quindi si inventano sta cosa qua pur di dare spazio a persone che ti diano dei consigli. Da...
3: Ma anche solo ascoltare,
1: sì,
3: no?
1: Sì,
3: cioè
1: sì,
3: c'è
1: esatto.
3: Persone che hanno bisogno di parlare e nessuno le ascolta e queste qua le ascoltano.
1: A volte è la cosa più utile nella vita avere qualcuno che ti dà un consiglio sincero, cioè della serie, avere qualcuno che ti dice guarda che secondo me quello che stai facendo è una cagata.

0: Watch che insomma per un periodo andavano tanto di moda ed è vero che ce l'avano tutti. Adesso secondo me un po' meno.
1: Perché le persone andavano tanto a correre.
0: Ma lo fanno tuttora, non è che hanno smesso di correre. Fra gli sportivi è comunque diffuso, ma dico anche nel tempo libero. Vedo meno gente che indossa lo smartphone.
1: A me
0: lo
1: dà fastidio avere l'orologio in generale. Però ce l'ho anche io e rimane là sul mio. Fianco al letto.
0: A parole tue, comunque.
1: Comodino!
0: Dai, che dobbiamo dare una spiegazione scientifica. Lo smartwatch è in grado di misurare il battito cardiaco di una banana, ma non solo, della frutta in generale, perché utilizza la fotopletismografia.
1: Bello?
0: Lo sto
1: PPG.
0: Leggendo. Cioè emette luce, generalmente verde o infrarossa, sulla pelle e analizza come viene assorbita o riflessa. Il cambiamento del volume di sangue nei capillari durante il battito permette di stimare la frequenza cardiaca. Quindi questa luce sparata sul frutto gli restituisce un risultato che lui interpreta come battito cardiaco. Quindi chiaramente la banana non è che c'ha il cuore.
1: No, assolutamente no.
0: Però gli ridà una risposta di... Vabbè, avete capito.
1: Vabbè, no, l'abbiamo capito.
0: Quindi quello che vorrei fare adesso.
1: Sì,
0: se voi avete uno smartphone, io non ce l'ho, Emma non ce l'ha.
1: Ma abbiamo neanche una banana. Cioè,
0: non è vero,
1: un brutto banana.
0: Però se voi avete uno smartwatch e un frutto.

0: dedicato All In.
1: All In,
0: il meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan All In. Peter Pan All In. Tra poco Mi Cassa è Stu Cassa con Alice Fassina e Matteo Demo. Peter Pan Squat.
2: Serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958, the place to be.
3: Ci sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Fenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Fenix, ogni mese in edicola.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
5: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Bom dege dege dege bom dege bom. Questa sera, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210, questa sera, a Colle Umberto, Treviso.
6: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
0: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Forever Summer.

0: tu ci sarai, Demo?
1: Non credo.
0: Io ci sarò, Demo?
1: Non credo.
0: Max ci sarà? Forse lui sì, forse lui è l'unico
1: forse
0: riconfermato.
1: Forse lui è l'unico riconfermato, sì, noi non credo.
0: Vabbè, allora in questo ultimo sabato di agosto, intanto buon ascolto con Micasa e Stucasa estate. Ci ritroviamo tra 7 giorni con la nuova stagione.
1: Quanti giorni?
0: 7.

0: presente alle due che salutiamo oggi che ci abbandonano dalla classifica.
1: Salutiamo Free Drives, Grease 2000 nel Max Tyler Rework.
0: Salutiamo anche Armin Van Buuren con Argy e Marlo, Like a Child.
1: Era un po' scritta, po' scritta questa finale, però abbiamo delle 20 posizioni, delle chicche questa settimana che veramente meritano.
0: Due novità imperdibili, ma partiamo subito dalla posizione più bassa, la numero 20, che perde 5 posti, Gordo con Loco Loco nel Figo Sound Remix.

0: ballo, 5 posizioni, ragazzi.
1: Non me l'aspettavo.
0: Neanch'io.
2: Sorpresa,
0: però,
2: non me l'aspettavo.
0: Però Maxwell, che salutiamo, che non abbiamo neanche menzionato, lo sapeva perché non ha trovato nel suo conto PayPal il bonifico di questa settimana.
2: Peccato per Gordon, lo coloco nel Figo Sandra Mix.
1: Questa settimana, la lì, un passo lì.
0: La lì, che la guardava.
1: Alla fuga, numero 20.
0: Miguel Somi.
3: Posizione numero 19, perde 2 posti anche Highgate assieme a Shooks e Transwalks con la loro Pitchin.

0: best. Ci vediamo a settembre. Ciao.
1: Io posso dirti che non vedo l'ora che esca, perché? È impronunciabile questo collettivo, quindi direi che non me ne vogliate, però basta. I Gate Shux, Drawbox,
0: PC in posizione numero 19.
1: Ok.
2: Perdono invece 6 posizioni in una sola settimana, dalla 12 alla 18, Jochen Miller con Ahmed Elmi e la loro Lost Connection.

0: qui a Mica Sesto Cassa
1: questa settimana alla numero 18.
2: Fermati.
3: Saliamo alla 17
4: che ci regala sempre grosse novità.
3: E anche questa settimana non sbaglia
4: la prima delle due new entry,
3: Alessandra Roncone con
4: Echoes of Light.

0: Che bella!
1: Oh, sì. È molto
0: evocativa.
1: Dream.
0: Sì.
1: Una volta si diceva dreaming.
2: Ecco Soplight, Alessandra Roncone. Posizione numero 17 della prima delle due new entry per questa settimana.
3: Hey. La numero 16 invece ci regala un altro brano in discesa che perde 5 posti in una settimana. Parliamo di Tiesto con Brianna Grace e la loro Beautiful Places.

0: Beautiful Places, quelli di una volta,
1: un po' meno quando scende in classifica.
2: Perché qua si scende, direi.
0: Si scende?
2: Si scende.
1: Tiësto con Brianna Grace occupano la posizione numero 16.
2: Ok,
3: saliamo alla 15, dove troviamo
2: finalmente una salita. Nil6 con Out of My

0: pensa al resto. Abbiamo fatto un riascolto
1: anche questa settimana, ex new entry dello scorso weekend.
2: Ci devo pensare
0: di nuovo. Sì, ma ci devi pensare tanto.
1: Head on my head, Nil 6, posizione numero 15.
0: Attenzione.

0: qui si apre una parentesi. Perché quando sono andato a riascoltarla, ho detto, cavolo,
1: cosa mi ricorda?
0: Cosa mi ricorda? Ma che bella, molto, molto eterea. Era malinconica ma non triste. Ho detto, cazzo, bravo Max, che bello. Poi però avevo visto che avevo ascoltato Domino senza il remix. E nel remix ho dovuto ricredermi su tutta la linea, purtroppo.
1: Oxia, novità alla posizione numero 14 con

0: ascoltando il meglio dell'ultima stagione di Mi Cassa e Stucassa. Buona estate.
1: Quanto ti dà soddisfazione questa cosa?
0: Molto, mi fa piacere, sono contenta.
2: Grazie, grazie, grazie Max, soprattutto che ogni settimana compone con i pezzi la classifica.
0: E anche questo ce l'ha regalato.
1: Cuore a 90, Polly X, Berga featuring
2: AFAF,
1: che non diciamo, lasciamo un po' un filo di suspense.
2: Posizione numero 13.
1: Ok.
0: Altra novità della scorsa settimana che sale e guadagna ben 4 posizioni. Dalla 16 alla 12, Gabri Ponte con T78 Outside World.

0: Qua sento odore di podio. Perché qua abbiamo toccato veramente delle corde molto molto sensibili.
1: E soprattutto il Gabri Ponte sa dove mettere mano e dove toccare per avere sempre grande successo. Sentiamo già in anticipo Profumo di podio, questa settimana però si ferma alla numero 12.
0: Saliamo alla posizione numero 11, dove crolla di ben 5 posizioni Mauro Picotto assieme a Nifra con Like This, Like That.

0: Questa settimana giustamente Maxwell ci dà la mazzata. Like this, like that, Mauro Picotto, Nifra, posizione numero 11, in discesa di 5 posti.
1: Loro si fermano alla numero 11, ci fermiamo anche noi per una pausa, torniamo tra poco con la parte croccante di Micassa e Stucassa. State lì!
2: Fin qui tutto bene.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
4: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
13: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
16: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
17: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
18: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
19: Perché Nova del gusto è la prova.
20: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
21: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
22: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.

0: Summer.
1: Buona estate da Micasta e su cassa. We are back.
2: Ed è una minaccia. Siamo tornati dalla 10 alla 1, pronti per scoprire la parte alta della classifica.
3: With the crunchy part.
2: Crunchy part.
3: Ti dico questa cosa qui. Posizione numero 10. Guadagna 3 posizioni rispetto allo scorso weekend. Dimension per Stan V, Lacrimosa.

0: posizione numero 9.
1: Ok.
2: Chi è che mi chiama?
0: Genitori.
2: La mia mamma, non posso rispondere, non posso rispondere. Chiamo dopo, mammi.
0: Genitori.
2: Mamma, ti chiamo dopo.
1: Alla posizione numero 8,
2: Olai Vanguz con Ven Conmigo.

0: ce ne fai una ragione.
1: Credo di sì, perché passato un pezzo ne arriva un altro, come questo alla numero 7 in discesa,
2: Armin van Buuren
1: con Richard Durand e la loro Always You.

0: perdono, eh.
1: Armin van Buuren ha già perso un pezzo e
2: perde posizioni in classifica. Non bene per Armin.
3: Non bene.
2: Non la vedo bene.
3: No.
1: Armin van Buuren con Richard Durand, Always You, era la posizione in discesa alla numero 7.
4: Chi non scende mai è lui che si ferma questa settimana alla posizione numero 6. Sto parlando di Le Semperlu, Purple Disco Machine con Disco Cherry.

0: come artista.
1: E infatti divide molto, ma a noi piace. Cassius, The Sound of Violence, in salita alla numero 5.
0: Saliamo alla posizione numero 4, dove guadagna 3 posti Richard Duran con Air on the G-Strings. Questo sale e scende, risale, fa un po' quello che gli pare.

0: Stai ascoltando il meglio di Mi Cassa e Stucassa. Pensa al resto.
1: Era on the G-string, Richard Durant, posizione numero 4 in salita.
2: E allora, prima di scoprire se e come è cambiato il podio di questa settimana, un breve recap dalla 10 alla 4.
1: Posizione numero 10, Dimension per Stan V, Lacrimosa.

0: 6 Purple Disco Machine con Disco Cherry.
1: Alla numero 5 Cassius con The Sound of Violence.
0: E chiudiamo la 4 con Richard Durand e la sua Air on the G-Strings.
1: Non è cambiata la posizione numero 3 del podio di questo weekend, c'è sempre Milky con Just the Way You Are nel piano.

0: Stai ascoltando il meglio dell'ultima stagione di Micassa e Stucassa. Buona estate.
1: Tanta voglia di fare questa settimana, vero Max?
2: Posizione numero 2, stabile, cappella per Wittenberg, You Got to Know.
3: Ok.
2: E se tanto mi dà, tanto.
4: Guarda, lo stavo per dire.
0: E come dice il buon Demos, tanto mi dà, tanto. Guarda, ti ormai.
2: Mi leggi.
4: No, no,

0: quando le cose funzionano non toccate niente, altrimenti facciamo danni. E dico a noi,
1: dico soprattutto a Matteo Demo,
2: dico soprattutto niente ad Alice Fassina, perché ha sempre ragione lei. Ma
0: quello
2: salutiamo.
0: Che tocca e non fa danni ma solo successi, il nostro DJ Maxwell.
2: Lui è come Remida, quello che tocca diventa oro.
1: Non lo farà anche per il prossimo weekend? Certo che sì, fra 7 giorni ci risentiamo qui su Peter Pan con Mi Cassa e Stu Cassa. Ciao!
3: Tra poco, Boombox con Uva e Andrea Martini. Peter Pan.
4: Spot. Non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. Battolo Design Store. Arredo, design, oggettistica e saldi fino al 70%. Orario continuato dal lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com. A Manzano, via Cividale 24.
5: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
6: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Il tetto tiene ancora.
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
13: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Forever Fun, Forever Summer.

tuo cugino Andrea Martini, DJ e la Selecta, siamo pronti a trascinarti nei club. Andrea, tu ci sei? C'è la solita lotta in regia fra il nostro Thomas Menegazzi e Andrea De Luca. Quando vuoi, Andrea, let's go!

0: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello Sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte, ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto. E poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello Sfogatoio. E lololollo a tutti quanti.
5: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate. Lo Sfogatoio in diretta.
6: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
8: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora, acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
10: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
11: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
12: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group, sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
13: Forever Fun, Forever Summer, Original

0: lascia scegliere Andrea Martini, però il weekend e quando c'è Boombox in versione integrale, la parola, o meglio, la musica è tutta sua. Io cercherò solo di accompagnarti in questo viaggio.
1: Reincarnated, I'm a stargazer. Life goes on, I need all my babies.
2: Woke up looking for the broccoli. Hot keys, keep a horn on me, that could my seat. I peep ownership, the blueprint is

0: Sport. Serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
7: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.P.A.
8: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates? 15 notifiche sul gruppo palestra.
9: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
10: Forever Fun, Forever Summer.
11: Su Radio Peter Pan,
12: Peter Pan,
11: c'è All In.
12: All In,
11: il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: Ivan Olive.
1: Ciao, io sono Joe, c'è Emma.
2: Buongiorno.
1: Che solitamente arriva a quest'ora, però le ho chiesto gli straordinari oggi.
2: Sì, oggi gli ho rovinato la puntata dalla prima ora.
1: Dalla prima ora, dalle 10, quindi oggi anche te lavori 3 ore, pazzesco.
2: Mamma mia.
1: Lavori poi. Dai. Sai chi è veramente stanco?
2: Vai, chi?
1: L'abbiamo detto prima della pubblicità, o meglio, l'hai spoilerato te, c'è questo proverbio popolare riportato da Focus che recita così.
2: Nessuno ha tanto bisogno di una vacanza quanto colui che ne ha appena fatta una.
1: C'è sto bimbo qua che è appena stato in vacanza e è stanchissimo.
3: Ciao Peter Pan.
1: Ciao.
3: Sono appena entrato in Veneto, sono tornato da un bel viaggetto in Puglia, poi in Emilia Romagna. E adesso sono tornato bello morto e poi andremo al lago di Garda insieme a mia cugina.
2: Bello.
3: Ciao.
1: C'è un tour de force di vacanze, non ne viene più fuori, è stanchissimo.
2: Secondo te va al lago di Garda per andare al lago o per andare a Gardaland? Bello.
1: Ma comunque vai, dai, va bene.
2: Io vorrei andare sui parchi divertimenti.
1: Vuoi andare a Gardaland?
2: Sì.
1: Nessuno ha tanto bisogno di una vacanza quanto

0: quanto pagherei adesso per un bel gym tonic? Ovvero fai un po' d'attività fisica e poi ti vai a ubriacare con gli amici.
1: Vabbè, allora, l'attività fisica potresti farla visto che sei iscritto in palestra da tipo 3 anni, non ci sei mai stato.
0: Vero.
1: Ti stai alcolizzando da circa 3 anni e comunque non sembra.
0: Vero.
1: Penso che potresti unire entrambe le cose e uscirebbe fuori il gym tonic.
0: Non sarebbe mica male. Allora, seconda mezz'ora degli avanzi, comunque apro e chiudo parentesi, ho perso 3 kg in
1: davvero?
0: Queste settimane, sì, mi sono pesato.
1: Non bevendo il gin sicuramente.
0: Esatto, ho smesso un po' di bere. Non è quello però di cui parleremo, perché la domanda, siccome c'è sta notizia, Triora, sindaco rinuncia da 8 anni allo stipendio, dice un atto d'amore, lui fa un altro lavoro, in realtà è un imprenditore.
1: Esatto.
0: E come sindaco di questa piccola frazione di tipo 400 abitanti, prende 1500 euro lordi. Qualcuno direbbe, vabbè, sono pochi, facile così. Fallo tu però.
1: Esatto, fallo te. Lui praticamente ha rinunciato a circa 1600 lordi al mese, pensando e dicendo che comunque la vita delle altre persone che vivono all'interno di questa comunità è molto più importante magari rispetto ai suoi soldi.
0: Proprio bravo. E abbiamo chiesto a voi al 393 736 240 se avete mai dovuto fare una rinuncia.
1: Per esempio ci scrivono: io ho dovuto rinunciare varie volte a fare alcuni corsi in presenza per via della distanza e il mare di mezzo, essendo che appunto abita in Sardegna. E poi boh, forse ho rinunciato un po' troppo alla vita sentimentale per pensare al lavoro, ma visti i tempi forse è meglio stare single.
0: Potremmo dire che forse c'è ragione, forse sì e forse no, quello dipende magari dalla fortuna, se ti capita o no, magari proprio nel momento in cui non stai cercando ti potrebbe capitare la botta d'amore.
1: Poi, essendo che abiti in Sardegna, vuoi dirmi che durante l'estate con tutte le ragazze immagini che si trovano lì, la ragazza non la trovi?
0: Ma non è tanto ragazza immagine, per quanto sono belle le nostre amiche sarde, mica male, oh.
1: Tutte rifate, ma che
0: tutte rifate, ma smetti.
2: Olì, olì.

0: fatto questo sogno che lasciavo la radio, cioè il mio percorso nella radio era finito, cioè capito? Per cui mi sono svegliato un attimo un po' così con l'angoscia, e c'è chi mi dice:
1: hai sognato un sogno di merda,
0: sì,
1: che la merda ti porterà fortuna.
0: Vabbè, le KA usato alla fine non si può sentire, però è bello il messaggio, è bello il messaggio, ho capito. C'è anche Andrea che mi dice: ma sai che pur io ho macinato questa cosa su di te, tipo che ti senti inadeguato in questo orario, c'è crisi patocchia, come hai mollato alcuni palchi, vuoi mollare anche il posto fisso? No, non è che mi sente inadeguato su questa cosa, cioè mi è capitato così. A volte è vero, cioè facendo questo lavoro quotidianamente da anni dici: ma che cosa avrò ancora io da dire? Cioè come il terrore svegliarsi e non sapere che cosa dire. Però promettetemi una cosa: se dovessi scomparire anche proprio del tutto, fate come hanno fatto con Tupac. Adesso è uscita una notizia, sta rimbalzando un po' per tutti i social, soprattutto quelli che trattano di musica hip hop, che il fondatore della Death Row Records, ovvero quello che aveva sotto contratto Tupac, Suge Knight, assieme alla madre di Tupac e ad altri, si sono fumati le ceneri di Tupac. E questo mi ha ricordato un film, mi ha ricordato Due sballati al college, chiamato in Italia così, chiaramente Due sballati al college, in America è uscito come How High, come protagonisti c'erano Method Man e Redman, due rapper leggendari che per passare i test si fumavano le ceneri di questo loro amico super studioso.

0: Radio Peter Pan un link. Peter Pan Spot.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere?
3: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
7: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
8: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
7: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
9: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
12: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
13: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423
14: 76 12.
0: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer. Su Radio Peter Pan, Peter Pan, c'è All In, All In, il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: vi abbiamo chiesto al 393-7366-240 quali sono quelle cose che magari avete rinunciato di importanti durante il corso della vostra vita, e c'è questa ascoltatrice che ci sta prendendo un po' per il sedere. Ho rinunciato alla dignità, passo e chiudo, ascoltando voi. No, scherzo. Vi amo.
1: La battuta la nostra signorina che ci ascolta.
0: Dovrai rinunciare anche al tuo dito tra pochissimo. Non ti preoccupare, cara nostra ascoltatrice. Perché noi facciamo tanto casino qui su Radio Peter Pan, no? E poi forte presenza di rumori strani, potresti perdere l'udito.
1: Ah, l'udito. Ah, ok.
0: L'udito. L'udito è un'altra lingua.
1: L'udito. Altra notizia avanzata in questa giornata di martedì 18 agosto. Turista trova un'urna ceneraria abbandonata in spiaggia nel Foggiano, all'interno i resti di un ottantenne.
0: Che figuraccia, però ti volevano proprio bene i tuoi familiari comunque.
1: Vabbè, magari se la son persa. Cioè, tu fai una cosa, quando cremi una persona, la vuoi magari, lo so che non si può fare, però magari vorresti spargere le ceneri nel mare, soprattutto nel mare di Marina di Chieuti.
0: Magari se io li spargerei per caso, no? Casomai magari passo un aspirapolvere e li tiro anche su.
1: Ma che brutto, se non ti danno il permesso basta che lo chieuti a qualcuno e magari te lo dà. E quindi hanno trovato sul bagnasciuga sta urna. Adesso stanno cercando un pochino di capire
0: di chi è il vecchio, come si chiama, chi l'ha abbandonato.
1: No, non si dice.
0: Chi sarà? No, sarà Chieuti. Chieuti. Non ce la faccio più.
1: Non ce la fai, sei stanco, eh? Vabbè, facciamo una cosa.
0: Visto
1: che, ormai Rocky è arrivato a destinazione.
2: All in, il meglio della settimana.

Nella casa, attenzione che si parla di sogni. Se si parla di sogni, ci sono delle scaramanzie legate a appunto quello che sogniamo, per esempio quello di perdere i denti. Ci eravamo fermati ai sogni più comuni: essere inseguiti, cadere nel vuoto, perdere i denti. Perdere i denti, secondo l'internet, è spesso associato a momenti di stress, calo dell'autostima o vulnerabilità. Comunque, ansia e stress, diciamo che per il momento la fanno da padroni, però c'è una leggenda che io ho sempre sentito fin da piccolo, che quando sogni di perdere i denti vuol dire che qualcuno attorno a te se ne va, ok? C'è chi mi ha risposto: va bene, ci metteremo una dentiera e ci troveremo qualcun altro. No, qualcuno di vicino muore, quello significa. C'è lei che dice: sognare di perdere i denti per me ha sempre significato la perdita di una persona, o la notizia di una perdita. Per me un fatto avverato. Anch'io l'ho sempre, cioè, nel senso, è una cosa che fa parte un po' della scaramanzia, di quelle cose che si fanno ma non ci si crede, ma in realtà ho sempre avuto prove anch'io che sia accaduto così. Poi altri sogni più comuni è essere impreparati ad un esame, ricorrente anche in età adulta, riflette il timore di non essere all'altezza delle aspettative. Quindi quando tu ti sogni di essere impreparato o impreparata ad un esame, vuol dire che c'è qualcosa che non ti senti proprio prontissimo ad affrontare. Altro sogno ricorrente, che io devo dire la verità al momento non ho mai fatto, è quello di essere nudi in pubblico. Nudi in pubblico simboleggia il senso di imbarazzo, la paura del giudizio altrui o la sensazione di sentirsi vulnerabile. Questo non perché io me ne batta del giudizio altrui, ma è un sogno che non mi è mai capitato di fare. A voi sì, per caso? In che situazione eravate? Cosa avete provato? Altro sogno invece molto ricorrente è quello di non trovare il bagno. Anche questo non mi è mai capitato. Rappresenta l'urgenza di esprimere i propri bisogni o di risolvere una situazione bloccata. Quindi, se non trovi il bagno in sogno, vuol dire che devi esprimere tutto te stesso. Olì.

0: trampolina.
1: C'è un podcast che ogni tanto ascolto perché mi piace molto, adesso è in ferie, che è quello di Luca Bizzarri, che si chiama Non hanno un amico. Il titolo arriva da appunto quando tu non hai un amico che ti dica un parere sincero su quello che stai facendo, su quello che hai, che stai per fare, cioè della serie. Se io ti dico, oh, Edo, ho pensato che da domani mi faccio i capelli fucsia.
2: Vai, bellissima idea, complimenti.
1: Vengo,
2: ma fallo oggi, non domani, non aspettare.
1: Ho deciso che, non lo so, comincio a indossare le canottiere al lavoro.
2: Vai, torna a casa e cambia.
1: Un amico ti dice, guarda, adesso io lo so che ti sembra una bella idea, no, ma guarda che stai facendo una cagata.
2: No, però in questo caso, con l'esempio che hai fatto, un amico ti direbbe fallo subito. vero amico.
1: Quindi cosa succede? Che non avendo amici, non avendo persone che ti danno consigli, a un certo punto cominci a sbagliare.
2: Sì, c'è qualcuno che dice, non mi fido di me stesso e delle mie scelte, figurati se mi fido degli altri.
1: Ho capito, però allora niente. Non fai niente. Cioè, questo è il discorso.
2: Non si fa niente così. Un altro ascoltatore, Davide, invece dice, buongiorno Segaz, chiedo consigli a mia moglie, visto che lei sa fare un ragionamento che è migliore di quello che faccio io.
1: Sì,
2: però l'ultima parola poi è sempre la mia. Cioè,
1: vabbè, perché
2: si
1: alla
2: fa
1: fine
2: consigliare.
1: Sì,
2: giusto così.
1: Anch'io mi appoggio molto, ma in realtà io chiedo molti consigli prima di fare una cosa, che è quasi più sbagliato. Perché alla fine non
2: sentire troppi pareri, sì, certo. Perché dopo ti blocchi. Attenzione invece, perché qui abbiamo la special guest. Qualcuno di voi si ricorderà di lei per quella volta che ci fece tanto ridere con un racconto su un terrazzo.
1: Degli americani.
2: Vabbè, insomma, eccola qui.
3: Buongiorno Radio Peter Pan. No, io non chiedo mai consiglio a nessuno, mi fido solo del mio istinto. E
1: dubbi.
3: Vedo che quando non seguo questo va male. Ciao a tutti da Carmen di Pordenone.
1: Non avevo dubbi, Carmen, sei la dimostrazione di quello che abbiamo detto prima.
2: Un'altra ascoltatrice, anche lei, buongiorno, io ho fatto sempre tutto di testa mia, non chiedo a nessuno.
1: Sono quelli che fanno le cagate poi.
2: Aia.

0: Miami Flow Latino. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
2: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
0: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Non si batte, è troppo forte.
0: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da...
5: Sono maxi contento perché per fare la mia maxi spesa da Via Liber c'è il maxi sconto fedeltà. Una maxi convenienza fino al 2 settembre con la tua maxi carta fedeltà.
6: Ah no, quella è normale.
7: Un maxi esempio? Caffè Segafredo intermezzo, 4 confezioni da 250 grammi a soli €9,90. Maxi convenienza.
5: Ali, migliora la...
8: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Forever Summer.
10: El tiki di tacata, si no te molesta, ¿no?
11: El tiki di tacata.
10: El tiki di tacata, tiki di.
12: Latino, baby.
13: Dale, perreo.
14: Arranca, arranca el flow latino otro sábado por la tarde, a las 5 de la tarde.
13: Profeta, ¿ci sei?
10: Sí.
13: Allora

0: Ok.
1: Il che vuol dire che misura quanti ascoltatori ci sentono da quell'ora a quell'ora in quel determinato giorno.
0: Ok.
1: E allora mi viene solo da dire una cosa. Campioni del mondo! Beh, 116K non sono cazzate. Oh. Per un emittente locale, eh?
0: No, no, bien.
1: No, no, cioè, tutta l'ora, ogni 15 minuti 116.000 ascoltatori. Di media. Quindi, teoricamente, avendo saputo questa cosa, dovremmo dire meno parolacce.

0: hablo de mí.
1: Ah, pero tú no sabes que tú no te caíste.
2: La fiesta más hot del momento.
0: Latino. Oggi Shaddai è in vena di storie.
1: Aneddota.
0: Sì, la prossima canzone mi ricorda tantissimo un particolare periodo della nostra vita, di noi tre proprio.
3: Sì.
0: Quando organizziamo.

0: insieme agli Hunting Sound al Parco Piuma.
1: Mi ricordo.
0: Fantastico, facciamo una cosa incredibile, finalmente un sound reggae e noi assieme. Arrivò un disastro di gente, mi ricordo c'era anche Giorgio Petrosia.
1: Esattamente.
0: Una marea di gente, festa durata per un totale di 25 minuti. Perché il titolare non aveva fatto né aperto una scia né fatto la scia e niente. Tipo.
1: Se arrivarono carabiniere. Lo mejor era il nome della fiesta.
0: The Squirt.

0: direttamente cancellato.
1: Io no.
0: The Squirt.
2: Questo è il flow latino del Miami. Coñazo.
0: In quanto Miami, a.k.a. la fiesta más hot del momento, The Squirt invece fu...
2: la fiesta más rápida del momento.
0: Aneddoti legati.
1: Esa canción de antes era la canción del video promocional.
0: Exacto, era el video promocional fatto con Nika di Movartex.
1: Exactamente.
0: Guarda quanta pubblicità stiamo facendo oggi a chiunque.
1: Cobrar.
0: Ecco, niente, detto questo, è stata una bella cosa quella lì. Un sacco di persone che lavoravano a questa festa adesso sono sposate con 5-6 figli.
1: Esatto. Y participantes también, porque...
0: sí, aunque...
1: Ahí nació...

0: Ma sai che io mi ricordo esattamente adesso che anno era e non posso oltretutto non ricordarlo.
1: Ah, io perché?
0: Perché erano i primi giorni che uscivo con mia moglie.
1: Ah, sì, può essere, sì, esos años eran, sì.
2: Flow latino. Esto es el sonido picante del Miami, baby.
0: Sì, perché quella festa lì, alla fine, quando andarono via tutti, sì. E andò via la polizia, quindi alle... cosa è stata?
1: Ni siquiera medianoche era.
0: Ok. Rimanemmo noi sul prato con dei tamburi, delle cose.
3: La chitarra.
0: Il fuoco, la chitarra, e cominciamo a fare...
1: musica, cantavamo, celebramo.
0: Voi cantavate, io limonavo, o no?
1: Io credo che sì.
0: Vabbè, è arrivato

0: In particolar modo lui, Lunai.
1: Sì, è vero.
2: Non so perché, però ok.
0: Comunque, il sample è una cosa famosa in America Latina,
2: una
0: no?
2: Una canzone viejissima, degli anni 90, 80.

0: Praticamente oggi sto suonando per il profeta Cubita, dai.
1: Sì, me gusta.
2: Ya, yo te voy a contar una cosa que no me gusta mucho a mí, pero ya te digo.
0: Però dopo me la dici.
2: Claro.
0: Allora, domenica c'è il flow latino DJ Set, Salito Sanchez, Shadaya, Mugia, Boa, B.

0: Fra poco.
1: Credate, il Miami vuelve después de la promo.
2: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte, ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto. E poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello sfogatoio. E lololollo a tutti quanti.
3: Sfogati d'estate, lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Ci sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Fenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Fenix, ogni mese in edicola.
5: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Bom dege dege dege bom dege bom. Questa sera, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210, questa sera, a Colle Umberto, Treviso.
7: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Succede solo questo mese! Succede solo da noi! Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: And if you don't know, now you know.
12: Forever Fun, Forever Summer.
13: Parate. Este es el flow latino.

0: d'ascolti.
1: Sì.
0: Dai, adesso ogni volta cazzo lo dirò. Ah, campioni del mondo!
1: Sacalo.
0: Va bene. Shaddai, che so io.
2: Sì. Sale Sanche, che so io.
1: Il profeta Cubito, che so io.
0: Detto ciò.
2: El Mao Curo e Shaddai.
1: Io ma claro è profeta.
0: Io sono scuro dentro. Dai, allora.
2: Lo che te quería decir, no me gusta cuando empieza.

0: con te.
1: Sto bromeando.
0: Però secondo me, per suonare certe cose devi anche avere l'attitude e
1: il manico
0: e suonarli in un certo modo, insomma.
1: Per certe cose ci vuole il manico.
0: La birra col manico.

0: Utilizzamolo pure. Poi voglio vedere se al centro della serata hai il coraggio di metterla.
1: E calentar también.
2: Miami, Miami.
3: Flow Latino, el sonido picante del Miami por Radio Peter Pan.
0: Ah? Sì, sì. Non l'avete sentita ancora?
4: No, io credo che sì, però sì.

0: suonato ancora nessuno in Italia in nessuna radio mai.
1: No, non credo.
2: Non è un gioco, eh.
0: Sul serio?
3: Ferrante, te metti en todos los videos, loco.
1: Pero quiere decir que aparece en el video o
3: aparece
1: que
3: no? en todos

0: stesso che ha prodotto Vida Nueva di noi del Miami anni fa.
1: Esatto.
0: Chiuso. Quindi in tutti i video sta.
2: Tutto lo video lo pone come salsa.
0: Sì? Tipo Puff Daddy.
2: Esatto.
0: Uscirà uno

0: dovessi dire quali sono i tre artisti più rappresentativi del mondo urbano in questo momento.
1: Il Wesso, sta difficile.
0: Comincio io.
2: Vale.
0: Sicuramente Lunai.
1: Ok.
0: Sicuramente ancora Bele.
1: Sì.
0: Sì. E sicuramente Ryan Castro.
1: Ryan Castro ce l'hanno tuvo un poco más de movimiento,
0: sí, sí, sí, un bel po' di movimento.

0: fantastica. Ho scoperto, prima pensavo ci fosse un rumore nella registrazione sbagliato, tipo un gorgoglio d'acqua, tipo avevo paura ci fosse una perdita nei tubi dell'acqua qui dello studio.
1: E invece?
0: È lo stomaco del profeta Cubito.

0: del vostro calore anche sui social e tutto il resto. È successo, e onestamente non mi è mai successo nella mia vita.
1: Ok.
0: Stavamo tornando a casa e c'era una tempesta di lampi nel cielo.
1: Sì.
0: Un lampo in particolar modo è sceso proprio a terra.
1: Io?
0: Sul mio studio.
1: Beh.

0: fulmine sullo studio proprio,
1: terribile.
0: Sul tetto.
2: Este es el flow latino del Miami.
3: Coñazo.
1: Y quemó toda la computadora y toda la vaina, ¿no?
0: Sí, computer tower bruciato e scheda audio bruciata. Per fortuna. Per fortuna che ho gli amici che mi prestano i pezzi per andare avanti.
1: Meno male, meno male.
0: Finché arriva l'assicurazione, ovviamente.
3: Ehi, ehi, ehi. Se llega mañana.
1: Tú dices, por fortuna se está acabando el verano, menos temporales, menos camping, no sé qué. Y sobre todo, no sé si ustedes han visto el trend del verano.
0: No.
1: De la gente que toma sol con los stickers.
0: Ah, sí, sí.
3: Mamma huevo, con
1: esatto.
0: Il sole con gli stickers in modo da lasciarsi i tatuaggi di non sole.
1: Di Louis Vuitton, di Dior, di Imen.
0: Ah, bene, dai, dai.
3: Che maniera come merda, normale.
1: La gente sta vuelta loca. No, no, io non entiendo, io non entiendo.
0: Un bel tatuaggio Nike, no?
1: Cada vez la gente se vuelve más loca.
0: Io ovviamente. Senza essere pagati.
1: Ovviamente.
0: Anzi, a fare le foto e ad alimentare gente che non vi pagherà mai.
1: Vabbè.
0: Bene,
2: soldi
0: dai.
2: Gratis.
0: Calientalo, calientalo, calientalo.

0: mattino.
1: Tu, profeta Cubita, devi far ridere quando il microfono è acceso.
2: Mette tu palla la con lui.
1: Il pezzo preferito del profeta è in assoluto questo, ormai da 2 anni a questa parte.
2: Addirittura.
1: Dai, non possiamo dire di no, non possiamo dire di no. E se lui dice di no, io dico di sì.
2: Va bene.

0: Sport. Scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
4: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto home deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Breaking News. Buonasera da Umberto Cascone. Rientrati dal Nepal i due bresciani rimasti bloccati nei primi giorni dopo la maxi ondata di fango. Il bilancio sui versanti nepalese e tibetano è di 675 vittime, oltre 3.000 dispersi. Tra questi anche l'orafo ligure Marco Ratto e la coppia italo-svizzera Luca Baracchini e Patrizia Marziale. La Lombardia chiede lo stato di emergenza dopo l'ondata di maltempo delle ultime ore. La premier Meloni intanto segue con attenzione la situazione a Cremona, colpita ieri da una violenta tromba d'aria, danni ingenti a 10.000 auto e una decina di chiese, 43 persone al pronto soccorso. È morto a Modena a 92 anni Franco Fontana, tra i più importanti fotografi italiani del secondo Novecento. Era considerato un maestro della fotografia d'avanguardia, pioniere nell'uso del colore. Le sue opere sono esposte in oltre 50 musei in giro per il mondo. Sport MotoGP, nella gara sprint ad Aragon vince Marc Marquez secondo, il fratello Alex Bezzecchi Zecchi terzo. Calcio, oggi per la Serie A in campo Sassuolo-Torino, Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Juventus-Parma. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: Libera la fantasia Movieland, lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste, viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Forever Fun, Forever Summer.
13: Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan c'è
14: tanta roba,
13: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliardo. Tanta roba, Radio Peter Pan.
14: Tanta roba.
15: Popolo, tanta roba, bentornati sull'unica classifica di Radio Peter Pan. E finalmente lo posso dire, dopo un mese di Monica Morgan che vi sarete rotti le balle, sono tornato da solo, sono solamente io, quindi senza Monica, come per dispetto. Allora io sono qui per annunciarvi le 20 canzoni più suonate su Radio Peter Pan. Io sono Salvo Gagliano, alla regia Andrea De Luca e Thomas Menegazzi. Partiamo con la posizione numero 20, Sad Girls.
14: Tanta roba,
13: tanta roba.

ascoltato Aie, dico bene, dico bene, fa così la canzone, di Alessandro Garrido. Allora, vogliamo subito la posizione numero 17, nuova entrata, i Medusa, che piacciono tanto a Laura.

regia, vorrei capire quanto meglio si va solamente con me, senza Monica Morga, quanto andiamo lisci. Voliamo, in che posizione siamo? Aspetta, perché mi sono addirittura perso. Ok, abbiamo un'altra nuova entrata e ce l'ascoltiamo a tutto volume di Swedish House Mafia.

In Your Eyes Alesso e One Republic, posizione numero 12, che ci piace davvero davvero tanto. Andiamo alla posizione 11 della nostra classifica, tanta roba, alziamo il volume, Flamenco Paranoia.

0: 10 canzone. Restate sintonizzati su tanta roba.
1: Tanta roba!
2: Tanta roba!
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto: zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Dai all'università, ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Vi aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'open day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
5: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
6: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Summer.
1: Tanta roba,
2: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano.
3: Tanta roba, la classifica di Radio Peter Pan con Salvo Gagliano, Andrea De Luca senza Monica Morgan e con il supporto di Thomas Menegazzi e il supporto morale social di Lauri Mazzetti. Abbiamo altre 10 canzoni, quindi alla posizione numero 10, che perde un posto, troviamo Fred De Palma e Anita e Mischilla con La Testa Gira.
1: Tanta roba,
2: tanta roba.

0: la classifica di Radio Peter Pan finisce qui.
1: E abbiamo appena ascoltato e alzato le mani con Peggy Goo, primo posto nella nostra classifica, tanta roba. Ringraziamo Monica Morgan per l'assenza, grazie Monica, puoi anche non venire le prossime volte. Vi invitiamo a ascoltare sempre tanta roba dalle 18 alle 19 il sabato, poi la domenica non so a che ora in replica, comunque ascoltateci, è l'unica classifica, quella originale di Radio Peter Pan. Ciao da Thomas Menegazzi, Andrea De Luca e Salvo Gagliano, ciao belli!
2: Tanta roba!
0: Tanta roba! Tra poco, Tik Talk Show con Matteo B.
3: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
6: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Non si batte, è troppo forte.
0: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti ha offerto da...
9: Spostati, fai spazio. Da lì a Liber. Arriva qualcosa di maxi.
10: Ma ci starà qui?
9: Ma sì, allarghiamoci un po'.
11: Così va bene?
9: Sì, rimani così fino al 2 settembre. C'è il maxi sconto fedeltà.
12: Come birra Peroni bottiglia, 66 centilitri a 99 centesimi.
9: Sì, ma fai spazio, che ci sono tanti maxi formato con maxi convenienza.
12: Ali, migliora la vita. Breaking
13: News. Buonasera da Umberto Cascone. Mattarella telefona al sindaco di Cremona dopo la tromba d'aria che ieri ha scoperchiato decine di edifici e danneggiato oltre 10.000 auto. Ci ha fatti sentire meno soli, dice il primo cittadino. La Lombardia intanto ha chiesto lo stato di emergenza. Morto a Modena Franco Fontana, tra i più importanti fotografi italiani del secondo Novecento, considerato maestro della fotografia d'avanguardia e pioniere nell'uso del colore, aveva 92 anni. Firmò importanti pubblicità per Fiat, Versace e Kodak e collaborò con Vogue, Corriere e Times. Sport MotoGP ad Aragon, Marc Marquez vince la gara sprint davanti al fratello Alex, terzo Marco Bezzecchi. Ciclismo, Pogacar si ritira dalla Vuelta, è caduto ferendosi alla spalla ed è stato portato via in ambulanza. In Serie A in corso Sassuolo Torino, Fiorentina Frosinone e Monza Udinese. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
14: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
16: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
17: Fun, forever fun, forever summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real.

questa non è un'estate normale, non è un caldo normale, stanno a schioppa pure le cicale. Altro che Icaro, che quando si è avvicinato al sole gli si sono squagliate le ali. A noi ci si stanno a squagliare le ossa, le cartilagini. Tra un po' ci mettono tutti dentro un barattolo, diventiamo delle Yankee Candle. Questo non è caldo, questa è una prova generale per la cremazione.

0: croissant?
1: Sì, vorrei un ombrellone e due lettini.
2: Sono 85 euro.
1: Ciao, mi fai uno spritz e due ghiaccioli?
2: Sono 30 euro.
1: Per me una Caesar salad, grazie.
2: Sono 25 euro.
1: Mi dà un'acqua gasata?
2: Sono 5 euro.
1: Scusi, le docce le avete?
2: In fondo a destra le abbiamo, sono 15 euro ogni gettata, Belen.
3: Oh, che bello, cocco!
1: Per me, grazie.
3: Sì, quante ne vuoi?
1: Due fette.
3: Sono 25 euro, grazie.
1: Figa pure il cocco bello.
3: Scusi, se vuole camminare sulla sabbia sono 30 euro. Se vuole giocare con i racchettoni non si può gratis, sono 40 euro, altrimenti non si gioca.
1: Adesso finalmente vado a farmi un bel bagno.
2: Belin, se vuoi fare il bagno in mare sono 37 euro, volevi farlo a gratis?
1: Torno a casa proprio, sto lì a casa col ventilatore, vado tranquillo.

0: di che cosa hai bisogno tu?
1: Di vitamina D. Dormire, denaro, Dubai.
2: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
1: Amore, se stai dormendo, mandami i tuoi sogni. Se stai ridendo, mandami il tuo sorriso.
2: Amore, sto cagando, che ti mando?

0: Ah, raga, ma è possibile che adesso le pizze in pizzeria costano 15 euro, addirittura 18 euro? Ci stanno i gusti particolari, la cinta sienese, c'è sta il prosciutto particolare, no? Perché quando ti dicono abbiamo la nostra pizza specialità, ce lo stanno a mettere al culo. Donna profe, ma è possibile sta roba? Cioè, per andare a mangiare una pizza devi fare muto, 20 euro, 20 euro vado a tavola calda per i camionisti, me ne mangio pure a te, pure chef Ruben, come si chiama, lo chef, se mangiare con 20 euro, pure terzo e contorno. Cioè, con 20 euro per mangiarti una pizza, una volta era il cibo di poveri, acqua e farina, pagavi in cassa e mangi una pizza. Adesso pure a Napoli 10 euro, 11 euro, a Napoli che è la pizza più semplice, buona per carità, capito, sono aumentati i prezzi. I prezzi, quello che cazzo ti pare, ma non è che ti posso pagare 18 euro, 15 euro una pizza. Quando ti dicono specialità, tu stanno già a mettere al culo, donna profe, è proprio così.
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief! Un solo spray. Chief!
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
4: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello Sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte, ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto, e poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello Sfogatoio, e lololollo a tutti quanti.
5: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate, Sfogatoio in diretta.
6: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
7: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
6: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. L'energia e la carica degli anni 90 e 2000. Questo è Peter Pan 90210. Bom dighe dighe dighe bom dighe bom. Questa sera, alla secolare sagra di San Sebastiano di Colle Umberto, Marco Bax e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo in stile Peter Pan. I brani più iconici di sempre per un'atmosfera magica. Peter Pan 90210, questa sera, a Colle Umberto, Treviso.
9: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
8: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
10: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
11: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
12: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
13: Forever Fun, Forever Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
14: Everybody make some TikTok.
13: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
15: Sai che cos'è questo? Questo non è caldo, no? Non è neanche un cazzo di caldo. Questo è un cazzo di caldo.

Io sottoscritta voglia di non fare un cazzo, dichiaro di non avere nessuna voglia di dichiarare, di non avere voglia di fare un cazzo, perché non si pensi che io, avendo fatto una dichiarazione, abbia avuto voglia di fare qualcosa. Io non ho voglia di dire neanche che non ho voglia di fare niente. Non ho altro da dichiarare, non avendo tra l'altro dichiarato nulla. Arrivederci.

0: Allora, qual è il problema?
1: Il problema è semplice. Allora, se io ti dico, guarda, andiamo a bere fuori che oggi è sabato, mi piacerebbe che tu mi dica, sì, va bene, andiamo. Non che mi dici, guarda che in realtà oggi è lunedì, ma che cazzo ti sembra un calendario?
0: Vabbè, ma io lo faccio per il tuo bene.
1: Ma bevi e non mi rompere i coglioni, sai? All the girls get up.
2: All the girls get up. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show. Real people, real music.

come dici, usciamo, ci divertiamo? Non penso proprio. Se vuoi puoi portare una bottiglia di vino a casa mia e ci pigliamo male. Passiamo la serata a parlare delle nostre paranoie, di tutte le cose peggiori che ci sono nel mondo, e se avanza un po' di tempo guardiamo una puntata di True Crime.

0: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B.
1: Ma può essere che ti ho visto in palestra?
2: Guarda, puoi avermi visto alla sagra della porchetta, al ristorante, ma in palestra no. No, non so.

non per dire e dicono, non per giudicare e giudicano, non per farmi i cazzi tuoi e se li fanno, non per essere volgare, ma andate a fare in culo.

0: Tra poco Peter Pan Remastered con Edo, Marco Boffo e Lori Ditt. Peter Pan Spot.
1: Scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
5: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: On Radio Peter Pan.
7: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: Peter Pan, meteo.
12: Un ben trovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo, gli amici di Radio Peter Pan. Una domenica all'insegna dell'alta pressione subtropicale su tutta Italia, con tempo nuovamente soleggiato sulle nostre regioni settentrionali, cielo sereno poco nuvoloso sia sul nord-est ma anche al nord-ovest, solo in montagna sulle Alpi settentrionali della variabilità diurna e qualche breve temporale di calore. In pianura padana tempo soleggiato e temperature massime che oscilleranno mediamente tra i 29 e i 33 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Forever Fun, Forever Summer.

nostri DJ, che se voi volete sapere magari un po' dove trovare poi questi mashup, questi pezzi che sentite e che vi piacciono, troverete poi tutte le indicazioni sulla tracklist sui nostri social Facebook, Instagram, cercate Peter Parry Mastered. Ciao da Edo, allora partiamo belli carichi con uno dei primi dischi di quest'estate, è arrivato lì tra maggio e giugno, Maze con la pesce, Salmo, Cattive Abitudini, c'è il rework di Nicky Zara, sentiremo anche Safe con Buona Domenica, anche se oggi è venerdì, se ascoltate la premiere, ma magari uno l'ascolta di domenica, quindi va bene, c'è il reboot di Dimar, ma subito DJ Goya, Jason Derulo, Melody con Michiko, l'edit che

sentiremo il remix di Ralm. Poi bel mashupone fatto da Toys unisce due hit clamorose. Da una parte Gimme Gimme Gimme, che ha avuto una seconda vita, mi sa una, due estati fa, forse tre, forse quattro addirittura, insomma comunque era stato tipo un disco dell'estate improvvisamente. Dall'altra invece un pezzo che ormai ci portiamo dietro da 30 anni e che sarà dura poi non suonare più ai nostri DJ set, ma anche ai vostri, cioè ovunque andiate a un certo punto. Freed From Desire, messe insieme da Toys. Subito Molella, Nick Peloso con Peralta.

suoni quando non sai più cosa suonare, capite? Quello è il problema. Quando la gente ti molla, però invece se c'hai un bel pubblico attivo a un certo punto, boom, ci butti dentro, gimme gimme gimme. Dall'altra parte, Freed From Desire era il mashup di Toys, suonato da Lori Beat, che ne ha pronte altre due, le ultime due di questa prima mezz'ora, anche ad agosto, con Peter Parry Mastered. Sentiremo i Medusa con Harry Camamille, c'è Don't Wanna Go Home tra poco nel mix di Mattia Marconi, ma subito Icky con il mashup che unisce Lipstick a The Parade, Alain Gallo, Daul, Joel Curry, suonati da Lori Beat.

0: dietro per tutta l'estate, quindi sì, anche ad agosto. Hashtag anche ad agosto. Noi ci siamo e c'erano anche i Medusa con Da Wanna Go Home, e c'era anche Mattia Marconi che ha preparato questo remix suonato da Lori Beat, che saluto e ringrazio. Torniamo tra poco con la seconda mezz'ora. In console arriverà Thomas Menegazzi.
1: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby.
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Fè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
8: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
10: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
11: Perché Nova del gusto è la prova.
12: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e oggettistica. Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping.

ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività, fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Continua il weekend differente di Radio Peter Pan, dalle 9 alle 10 il venerdì e quindi alle 9 e mezzo seconda parte con Thomas Menegazzi, ora in the mix.

E quando dico in the mix vuol dire che nella prossima mezz'ora la musica è tutta mixata e Thomas Menegazzi è pronto e carico per suonarci delle canzoni che già conoscete come non le avete mai sentite, quindi versioni un po' differenti della musica che avete già sentito quest'estate ma anche qualche estate fa, perché insomma stiamo spaziando, ci siamo ad agosto, le suoniamo tutte, hashtag anche ad agosto per Peter Parry Mastered. Ciao da Edo, ciao ragaz. E allora tra poco Paolo Ortelli ha preparato un remix di Moving to the Sun, disco molto fortunato di Ugel che ha ripreso Immanuel Angel con Ultra Nate, insomma una hit che conoscete tutti perché la stiamo suonando tantissimo. Poi spazio al 1987 che ritorna con il remix di Mosiman del disco di George Michael I Want Your Sex. Ma subito estate 2026, anche questa fortissima, sto parlando di Partenope dei Merck & Cremont. C'è Serena Brancale che la canta, ci sono i The Colors che la cantano e c'è anche Adal che ha fatto un bel remix suonato da Tom.

ve l'ha detto e voi già non capite più niente, o magari questo weekend è quello che sperate che qualcuno vi dica. Lo diceva George Michael nel 1987, quasi 40 anni dopo il remix di Mosimen, suonato da Thomas Menegazzi. Ciao da Edo Ragazzi, questo è Peter Parry Mastered con l'hashtag anche ad agosto noi ci siamo, e c'è anche Oliver Heldens con i Da Broz che hanno mashuppato insieme Pianù, Turn Me On, lo sentiremo tra poco. Sentiremo anche Menegazzi con Marco Ferri e Loris Santin nei loro mashup di Anna con David Guetta, White Girl Turn On, ma subito Another 54 Ultra con Talk To You, c'è il remix di NJ.

insieme, mashuppati. E ancora un pezzo che arriva dal Tomorrowland. Io non so come Thomas Menegazzi abbia questo mashup, ma lui per vie traverse c'ha tutto, è incredibile. Fade, Stereo Love, Alesso, Edward Maya con un pezzo che ovviamente tutti quanti conoscono, perché Stereo Love quante volte l'hanno rifatto? Un sacco. E di nuovo l'ha rifatta Alesso e me il

0: poi dal sito o dall'app di Peter Pan alla sezione podcast quando volete. Sui social, quando volete, c'è la tracklist. Buona estate a tutti da Edo. È tutto, ciao.
1: Tra poco
2: Cinedisco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Peter
3: Pan Squad. Aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
6: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group, sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
7: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
8: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora.
8: Dovevo pensarci prima.
10: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Tre Baseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
12: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
2: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
13: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
14: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Forever Fun, Forever Summer.
16: Siete seduti ben comodi? Incominciamo.
2: DJ Maxwell presenta Cinedisco.
17: Cinedisco.
18: E tu chi saresti?
19: Chiamami Iena.
20: Io ti spiace.
2: Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Il film sta per cominciare.
17: Cine Disco su Radio Peter Pan.
19: Aiuto!
17: Il film di questa sera è Il Diavolo Veste Prada. Un film di David Franken. Living Voice. Monica Morgan.
21: Andrea Andy Sachs arriva a New York con il cuore pieno di ambizione e una paura che non vuole ammettere nemmeno a se stessa.
22: Buona fortuna.
21: Non sogna la moda, non sogna passerelle o tacchi vertiginosi. Sogna un futuro da giornalista, una strada che sembra pulita, lineare, meritocratica.
17: Cinedisco. Un film. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Il Diavolo Veste Prada. Living Voice. Monica Morgan.

0: Cazzo di Andy la porta nel posto più scintillante e più spietato possibile.
1: Salve, ho un appuntamento con Emily Charlton.
2: Andrea Sachs?
1: Sì?
2: Stupendo. Alle risorse umane hanno davvero un curioso senso dell'umorismo? Vieni con me.
0: Runway, la rivista che detta legge su ciò che il mondo desidererà domani.
1: Andrea, Runway è una rivista di moda cui l'interesse per la moda è essenziale.
3: Su Radio Peter Pan stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Un film. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Il diavolo veste Prada.

0: Ok, io ero la seconda assistente di Miranda, ma la sua prima assistente ha ricevuto una promozione e adesso sono io la prima.
1: Ti devi trovare una sostituta.
0: Dai, ci sto provando. Miranda ha bruciato in 2 settimane le ultime 2 ragazze in prova. Dobbiamo trovare qualcuno in grado di sopravvivere qui, mi sono spiegata?
1: Sì, certo. Chi è Miranda?

0: e giudicano.
1: D'accordo, ma che cosa si è messa addosso? Una tovaglia?
2: La gonna di sua nonna.
3: Lo sai, vero, che la cellulite è uno degli ingredienti principali della minestra di mais?
0: Andy, con i suoi vestiti normali e la sua ingenua determinazione, si sente fuori posto, come una nota suonata in un'orchestra perfetta.
4: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ

0: Living Voice. Monica Morgan. Monica Morgan.
1: Poi arriva Miranda Priestly. Non entra. Accade.
2: Non capisco perché sia tanto difficile confermare un appuntamento.
3: Lo so, mi dispiace, Miranda. Veramente l'ho confermato ieri sera.
2: I dettagli sulla tua incompetenza non mi interessano.
1: Il silenzio si allinea. L'aria cambia densità.
2: Dì a Simone che non intendo approvare la scelta della ragazza per il servizio brasiliano.
1: Miranda non alza la voce quasi mai. Non ne ha bisogno. Le sue richieste sono ordini che non sembrano neppure richieste.
2: L'autista mi accompagnerà alle 9:30 e mi riprenderà alle 9:45 precise. Poi chiama Natalia alla Glorious Foods, dille di no per la 40ª volta. No, non voglio la da qua, voglio delle torte con ripieno di composto di rabarbaro.
1: Andy capisce subito che lì non si sopravvive con la buona volontà. Serve pelle dura.
0: Cinedisco, Cinedisfilm, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell.

0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell.
1: All'inizio Andy è un bersaglio facile. Viene scambiata per incompetente.
2: Chi sei?
3: Mi chiamo Andy Sachs. Mi sono laureata da poco alla Northwestern University.
2: E che cosa ci fai qui?
1: Derisa con educazione tagliente, compressa in una serie infinita di compiti impossibili.
2: E prima di oggi non avevi mai sentito parlare di me?
3: No.
2: E non hai la minima idea dello stile, del senso della moda?
3: Beh, penso che dipenda da quello che uno...
2: No. Non era una domanda.
0: Cinedisco. Questa sera il diavolo...

Sì, d'accordo, è vero. Ha ragione, io non c'entro niente qui. Non sono magra, non sono super chic e non capisco molto di moda, ma sono sveglia. Imparo molto presto.

0: Pan. Questa sera il diavolo veste Prada.
1: Andrea è in disax, compressa in una serie infinita di compiti impossibili.
2: Prendi carta e penna e scrivi. Voglio un caffè latte scremato senza schiuma, fatto con caffè doppio e tre caffè alla napoletana con spazio per il latte.
1: Consegne assurde, orari disumani.
3: Pronto?
2: Ma dove sei?
3: Ma sono quasi arrivata, sì.
1: Emergenze create dal nulla, eppure trattate come questioni di vita o di morte.
4: Mi servono 10 o 15 gonne di Calvin Klein.
3: Ok, che tipo di...
4: Sei pregata di disturbare qualcun altro con le tue domande.
1: Ogni errore pesa come una colpa mortale.
3: Spero ti renda conto che questo è un lavoro molto difficile per il quale sei totalmente negata. E se fai casino, la mia testa finisce sulla ghigliottina. No, quello appendilo, non buttarlo dove capita.
1: Ogni successo viene inghiottito dal prossimo incarico.
0: Cinedisco, al tempo di DJ Mazzuella. DJ Mazzuella, DJ Mazzuella.

0: Cinedisco. Cinedisco. Un film. Un film. Al tempo di DJ Maxwell. Living Voice. Monica Morgan. Monica Morgan.
1: Eppure sotto la stanchezza nasce qualcosa di pericoloso, la sfida. Andy decide che non sarà quella che crolla.
2: Allora io ho detto no, che non vedevo la differenza tra due cinture effettivamente identiche. Avresti dovuto vedere come mi ha fulminato.
1: Non darà a nessuno il piacere di vederla fallire.
2: Ma non posso farmi scombinare la vita da Miranda, non posso.
1: Per riuscirci cambia. Prima poco, poi tanto.
3: Io ho un'altra che prende il tuo posto, la trovo in 5 minuti. Una che lo vuole veramente.
2: Ma io non voglio andarmene, non è giusto. Però dico solo che vorrei... Insomma, un minimo di riconoscimento. Sto facendo il massimo per lei.
3: Ah, Andy, siamo seri. Non stai facendo il massimo. Tu ti stai lamentando.
0: Cinedisco, Cinedisco,
4: Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco.
0: Su Radio Peter Pan. Questa sera, il

0: credi che questa sia semplicemente una rivista? Questa non è semplicemente una rivista. Tu non sai quanti personaggi leggendari siano passati per questi corridoi. Quel che è peggio non ti interessa, perché tante persone si ammazzerebbero per lavorare in questa rivista. Invece tu ci onori della tua presenza. E ti chiedi anche perché lei non ti dia un bacio sulla fronte e non ti metta la lode quando le consegni i compiti alla fine della giornata? Svegliati, tesoro.
1: Il Diavolo Veste Prada torna dopo la pubblicità.
2: Hai diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Amici selvaggi, volevo solo ricordarvi che la nuova stagione dello Sfogatoio riparte martedì 1 settembre alle 17.30. Voi direte, ma perché non lunedì? Ma perché un romano che lavora ad agosto non si è mai visto. E poi sapete bene che sotto i 31 giorni non sono vacanze. Quindi i selvaggi vi aspettano martedì 1 settembre alle 17.30 per la nuova stagione dello Sfogatoio. E lololollo a tutti quanti.
7: Sfogati, sfogati, sfogati d'estate, Sfogatoio in diretta.
8: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
9: Ci sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Fenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Fenix, ogni mese in edicola.
10: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
11: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
10: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
12: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
13: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group, sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
14: Forever Fun, Forever Summer.
15: Cinedisco su Radio Peter Pan. Il film di questa sera è Il Diavolo Veste Prada, un film di David Frankel. Living Voice,
16: Monica Morgan. Monica Morgan. Monica
17: Morgan. Ufficio di Miranda Priestly. No, veramente non può rispondere, ma le lascio un messaggio. Ok, grazie, arrivederci.
18: Andy con sorpresa scopre che diventa anche brava. Brava davvero. Anticipa i bisogni di Miranda.
19: Chiama mio marito e conferma la cena.
17: La pastis, fatto.
19: Mi serve un cambio di abiti.
17: Ho già mandato il tuo abito sul set.
19: Bene.
18: Risolve crisi in poco tempo. Incastra l'impossibile nel calendario come se fosse normale.
17: Miranda, riguardo ieri sera io...
19: Mi serve il nuovo libro di Harry Potter per le gemelle.
17: Vuoi il manoscritto non ancora pubblicato?
19: Abbiamo parecchie conoscenze nell'editoria, non dovrebbe essere un problema, no? E tu puoi fare qualsiasi cosa, giusto?
15: Cinedisco, Cinedisco. Un film. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Il diavolo veste Prada, Living Voice.

0: Stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Un film. Cinefilm. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Il diavolo veste Prada. Diavolo veste Prada.
1: Diavolo veste Prada. Mentre Andy nel lavoro sale, fuori dall'ufficio la sua vita comincia a perdere cuciture. Gli amici la vedono sparire. Il fidanzato la sente lontana anche quando è presente.
2: Oh, dai. Sono sempre la stessa persona di prima. Voglio ancora le stesse cose. Capito? Mm-hmm. Giuro. Stessa Andy. Vestiti più belli.
3: A me piacevano i vecchi vestiti.
1: Lei promette che è solo un periodo, che è un sacrificio necessario.

0: non ti preoccupare. Io vado a letto.
1: Ne possiamo parlare un momento?
2: Ma quel poi si sposta sempre un po' più avanti, come un miraggio.
3: Su Radio Peter Pan stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Un film. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è Il Diavolo Veste Prada. Living Voice. Monica Morgan.

0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell.
1: Dentro Andy si divide. Una parte si sente orgogliosa, persino elettrica. L'altra si guarda allo specchio e non riconosce più la ragazza che voleva scrivere di verità e non di apparenze.
2: Un tempo dicevi che questo era solo un lavoro. Prendevi in giro le ragazze di Runway. Cos'è successo? Adesso sei diventata una di loro.
3: Ma è assurdo.
2: Non c'è problema, va bene così. Almeno possiamo non fingere di avere ancora qualcosa in comune.
1: È qui che il diavolo non è solo Miranda. È la seduzione del successo. L'idea che se resisti abbastanza verrai ripagata. Che soffrire è la prova di meritare.
3: Forse questo viaggio arriva al momento giusto. Forse è il caso di fare una pausa.
0: Cinedisco, Cinedisco. Un film. A tempo di DJ Maxwell. Il diavolo veste Prada. Living Voice. Monica Morgan.

0: Stai ascoltando
1: un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. DJ Maxwell.
2: Arriva un'occasione enorme, il tipo di opportunità che nel loro mondo vale quanto una corona. Parigi.
3: Parigi è la settimana più importante di tutto l'anno per me. Ho bisogno del miglior team possibile.
2: L'evento chiave che consacra chi conta davvero.
3: Questo non comprende più Emily. Se non vieni, devo dedurre che non prendi sul serio il tuo futuro. A Runway o in qualunque altra pubblicazione. La decisione spetta a te. È tutto.
2: Andy capisce che se continua così, potrebbe ottenere la cosa più ambita, diventare indispensabile.

0: Cinedisco. Su Radio Peter Pan. Questa sera il diavolo veste Prada.
1: Miranda però non è mai solo mentore o capo, è un sistema vivente. Ti premia e ti consuma nella stessa carezza.
2: Eccoti qua. Dobbiamo rivedere la disposizione di...
1: Andy vede da vicino il prezzo che Miranda paga e fa pagare.
2: Un altro divorzio. Spiattellato in sesta pagina. Già mi immagino cosa scriveranno di me.
1: Relazioni sacrificate, freddezza come scudo, solitudine come conseguenza inevitabile del comando.
2: Un'altra delusione, un altro fallimento, un'altra figura paterna che se ne va.
1: E comincia a chiedersi se quello è il futuro che sta scegliendo, senza dirlo ad alta voce.
3: Mi dispiace tanto, Miranda.
0: Cinedisco, al tempo di DJ Maxwell.

0: Cinedisco. Cinedisco. Un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Il punto di rottura non è un singolo evento, ma una somma. Una promessa mancata, una persona ferita. Un istante in cui Andy si sente uguale a ciò che criticava.
2: Ok, voglio solo dire che sì, ci sono delle cose di Miranda su cui non sono d'accordo, ma...
3: Senti, dai, ma tu, amica mia, stai passando al lato oscuro.
1: È come se per un secondo guardasse la propria vita dall'esterno e vedesse una versione di sé efficiente, impeccabile e vuota. E vuota.
0: Cinedisco. Cinedisco. Cinedisco. Questa sera, il diavolo

0: Cinedisco, Cinedisco. Un film a tempo di DJ Maxwell. Film. Living Voice. Monica Morgan. Monica Morgan.
1: Andy capisce che la vera domanda non è posso farcela, perché sì, può. La domanda è a che prezzo e per chi?
2: Non avrei mai pensato di arrivare a dirlo. Ma io vedo veramente molto di me stessa in te.
1: Ha attraversato un inferno elegante e ne è uscita con strumenti nuovi e una cicatrice che le ricorda di non confondere il valore con l'approvazione.
2: Tu guardi al di là di quello che vogliono le persone, di cosa hanno bisogno, e sai scegliere per te stessa.
3: Io non credo di essere così.

0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell.
1: Miranda dal canto suo rimane in Miranda, inarrivabile, temibile, lucidissima. Non cambia davvero.
2: Io non potrei fare quello che ha fatto tua Nigel, Miranda, non potrei fare una cosa del genere.
3: Invece l'hai già fatto.
1: È il mondo che la rende possibile e lei che lo rende inevitabile.
2: Emily. Non è quello che...
1: Ma forse per un attimo anche Miranda riconosce qualcosa. Che Andy non era solo una pedina, era una scelta. E scegliere di andarsene in quel regno è l'unico lusso che non si compra.
2: Non volessi fare questa vita.
3: Oh, non essere ridicola, Andrea. Tutti vogliono questa vita. Tutti vogliono essere noi.
1: Nell'addio di Andy al mondo di Miranda c'è una verità adulta. Non tutto ciò che ti rende forte ti rende felice. Non tutto ciò che luccica ti appartiene.
0: Cinedisco torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21 con un altro film. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
4: Tra poco Peter Pan Club Vibes con Fuxi, Thomas Menigazzi e Marco Ferri. Peter Pan.
5: Spot.
6: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
11: Vattolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design.

tempo. Io sono Foxy, al mixer a selezionare e mixare tutti i pezzi. Come sempre, Thomas Menegazzi e Marco Ferri pronti con la prima tripletta di questo appuntamento. Composta da Madonna, I Feel So Free, la versione di Peggy Goo, Green Velvet e Medusa con La La Land e Calvin Harris e Jazzy con Satisfy.

0: dance floor di tutto il mondo. Stay with us.
1: Peter Pan Club Vibes. Peter
2: Pan Spot. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Capodanno.
1: Non c'è altra scelta.
0: Tè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.

tutto il mondo. Funziona il microfono, al mixer invece a selezionare e mixare i pezzi Thomas Menegazzi e Marco Ferri. E adesso si torna a ballare con Favor di Fisher e Tones and Night, Getaway di Kungs e Boys Noize e Talk to You the Another.

0: Ci sentiamo tra 7 giorni. Ciao.
1: Tra poco Techno Classic con Andrea Nordio, Luca Antolini e Marco Corbi.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Ad agosto, Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
9: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
10: Peter Pan a manetta.
11: Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina.
12: Peter Pan a manetta.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività.

0: Città 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
1: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Santolini e Marco Corsi. Joined by Andrea Nordio on Radio Peter Pan.
1: Techno Classic.
0: Perché il classico non si batte.
2: Ladies and gentlemen, we are back.
3: Siamo tornati, siamo quelli del programma più elegante di Radio Peter Pan.
4: Ancora buon sabato a tutti se state ascoltando la puntata inedita.
3: Altrimenti, come dico sempre, buonasera, buon pomeriggio, buonanotte, buongiorno.
4: Se ci state ascoltando dal sito peterpan.it o in una delle repliche
3: settimanali su Radio Peter Pan. Ciao, io sono Andrea Nordio, ma sono solamente
4: il piatto di contorno, perché la portata principale sono loro due, i due

0: anni che nella velocità partiremo,
1: tra virgolette, piano, cioè io è giusto che metta questo virgolettato importante, partiremo a 128 bpm,
0: ma arriveremo a 150, ci saranno
1: le hardstyle track, ci saranno i dischi storia, ci saranno i momenti in cui
0: si ascoltano anche le canzoni che avete suggerito voi,
1: perché questo si può fare, potete scrivere alla pagina Instagram, Facebook di Techno Classic
0: e dare un suggerimento, chiedere una canzone,
1: chiedere di rispolverare un vecchio disco. Ecco, noi ci siamo, anzi
0: il team di Techno Classic c'è, e si parte con
1: un disco del 2014 che si chiama Hold That Sucker Down,
0: subito dopo Boris Brescia con Laura Corinth Gravity dal 2019,
1: e a chiudere Eric Fritz con Opus, e quindi
0: l'asticella è già molto alta.
1: Techno Classic è tornato. On video, Peter Pan.

0: molto altro ancora.
1: Per esempio, adesso aumentiamo improvvisamente la velocità andando a 138 bpm, lo facciamo con Push Universal Nation.
0: Attention. Nel remix, anzi nel rework
1: di Charlotte Witt, subito dopo Jones & Stevenson con The First Rebirth.
0: Go!
1: Nel remix di Rainer Zonfield del 2022. A chiudere Deborah De Luca, che non ha niente a che vedere con il nostro Andrea De Luca, qui
0: riprende Children di Robert Miles, lo ha fatto più precisamente nel 2022, quindi
1: la tranche più recente di questa puntata di Techno Classic
0: comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così, comincia così. Proceed with a visual attack formation.

0: Techno Classic su Radio Peter Pan. Pan.
1: Techno Classic.
0: Con Luca Antolini e Marco Cordi. Techno Classic. Perché il classico non si batte.

put your middle fingers up.

0: disco del 2007.
1: Quindi grazie mille a voi che siete rimasti qui nella prima metà. Volevo avvisarvi che
0: la prossima sarà ancora più strong, perché si riparte subito a 138 bpm, poi si arriverà a 142, a 144 e di nuovo a 150.

0: pronte per il ritorno a scuola.
1: Meno male che da Pepco trovi davvero tutto!
0: Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti. Un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S-Music Store. S-Music.it.
8: Succede solo questo mese. Succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
9: Radio Peter Pan arriva al settembre latisanese 2026. Sabato 5 settembre, dalle 19, il lungo DJ set ufficiale di Peter Pan in Piazza Caduti della Julia. In console, Davy J, Fede, la Peter Pan Dance Crew. Divertimento e gadget per un aperitivo lunghissimo, aspettando lo spettacolo pirotecnico. Sabato 5 settembre, dalle 19, il DJ set di Radio Peter Pan alla Tisana, Udine.

0: Radio. Ciao a tutti, sono Andrea Nordio e questo è Tecno Classica. Quanto sarà durata questa pausa pubblicitaria, come si diceva una volta? Pochissimo, pochissimo, siamo già pronti a farvi sentire musica di alto livello che ha fatto la storia della techno, della dance, della trance, della progressive. Ci sono Luca Antolini e Marco Cordi a selezionare i dischi per voi. Per esempio, questi tre li hanno scelti loro. 1996, Armin Van Buuren, Communication. Subito dopo, Sakin and Friends con Protect Your Mind nel remix di Ayla. E a chiudere, Marcel Woods con Sherry Blossom del 2003.
1: On Radio Peter Pan. The Techno Classic con Luca Antolini.

disco del 2003, il cui nome è Cherry Blossom di Marcel Woods. Prima invece Sakin & Friends con Protect Your Mind nella versione remix di Ayla del 1997. Go! E poi ad aprire invece disco del 1996 di Armin Van Buuren, Communication. Oh! Attenzione, perché siamo ripartiti così a 138 bpm, ma la velocità aumenta. Oh! E vi presento subito i prossimi tre dischi che ascolteremo. Tune Boy, House Sensation del 2000. A chiudere K-Trex con Hard Venture. Oh! E ad aprire invece c'è il Navigator, il nostro Navigator, Luca Antolini con

0: Si chiama Hard Venture di K-Trex, il disco che chiude questa tranche. Prima invece Tune Boy con House Sensation e ad aprire Luca Antolini, il Navigator con Heat. Ciao ragaz, come sta andando questo sabato? Dico sabato perché mi immagino che stiate ascoltando la puntata inedita. Poi vi ricordo ovviamente di seguire la pagina Instagram di Techno Classic, perché potrete così anche seguire questo format che si sposta in giro per l'Italia. Adesso momento storia, non storia su Instagram, ma momento storia della musica, perché andremo indietro fino al 1994 con Scooter No Fate nel mix di Hunter UT del 2024. A chiudere invece ci sarà Fabietto DJ con Fantasy is a Creation del 1995.
1: Yeah, baby.
0: E apriamo con il disco più recente, seppur 1998, Binary Finery, appunto, con il disco 1998.

0: momento, il momento storia, il momento in cui siamo andati più indietro nel tempo. Siamo arrivati fino al 1994 con Scooter
1: e poi con Binary Finery nel 1998.
0: È finita la puntata, anche se in realtà c'è il colpo di coda.
1: Sai quando arriva il colpo di coda che scombussola tutto? Hai messo in ordine, ci sei arrivato gradualmente, poi

0: My God, qualcuno magari di più internazionale l'avrà esclamato ascoltando l'hardstyle track che ha chiuso questa puntata, che si chiamava proprio così. Era di Technoboy e Sheila, disco del 2007 che chiude questa puntata. Ragazzi, se volete potete riascoltare questa puntata dal sito peterpan.it nella sezione podcast. E io volevo fare un grande ringraziamento e un applauso, vai con l'applauso, a Luca Antolini e Marco Cordi che hanno selezionato i dischi per voi. Techno Classic tornerà, ma per ora la techno è finita. Andate in pace. Ciao da Andrea Nordio.
1: Hasta la vista, baby.
2: A partire da ora in Radio Peter Pan è DJ Mastermind. Esta es la techno house de Andy J. Radio Peter Pan. Mastermind.
3: Buonasera e benvenuti su Mastermind. In console per la prima mezz'ora Andy J.
4: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera Mastermind su Radio Peter Pan.
3: Emanuel Sati, Give It All, Defected Records.

0: ma tra pochissimo.
1: Esta es la noche Techno House de Radio Peter Pan. Mastermind.
2: Peter Pan. Spot.
3: Ultimi giorni di tutto fuori di Divani e Divani by Natuzzi. Facciamo spazio alla nuova collezione. Tanti modelli in pronta consegna e scontati fino al 50%. Approfitta subito. Quello che desideri oggi lo paghi da gennaio 2027 a interessi zero. Ancora per pochi giorni e fino al 31 agosto in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: In scena un nuovo capolavoro senza conservanti. The Spar Premium presenta petto di tacchino arrosto e prosciutto cotto nazionale, realizzati nel nostro centro carni e salumi TAN 100% italiani. Un capolavoro senza conservanti, un'opera tutta italiana. In esclusiva da The Spar, Eurospar e Interspar.
8: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
9: Forever Fun, Forever Summer.
1: A partir de ahora en Radio Peter Pan, a DJ Mastermind. Esta es la Techno House de Andy J. Radio Peter Pan.
10: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera Mastermind su Radio Peter Pan.
11: Bentornati su Mastermind. Ospite.

Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Marco Ferri.

0: suono di Marco Ferri.
1: Spot. Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata. Adesso, vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Forever Fun, Forever Summer. Pleasure Night. Pleasure Night, la notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Marco Ferri.

0: era il suono di
1: Marco Perri. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night.